I'd still be loving you. When mountains crumble to the sea,

0: tantissime persone, più di quanto pensi, eh?
1: La gestione della lavanderia.
2: Sono pillole di AI.
1: Ma sì, insomma, sulla carta è semplice. Lavi, stendi, pieghi, stiri e hai finito, no? No, nella realtà invece si accumula tutto. Oppure fai lavatrice a caso senza un vero criterio.
0: E poi c'è il terzo scenario, quello più realistico per molti.
1: Esatto, fai anche tante lavatrici, quindi sulla carta sei avanti, ma poi non trovi mai il tempo o la voglia di stirare.
0: E lì succede una cosa molto precisa. Si crea quella montagna di vestiti che cresce ogni giorno.
1: Che a un certo punto smette di essere una pila normale e diventa tipo Polifemo.
0: Enorme, ingestibile, e solo guardarla ti passa la voglia di iniziare.
1: Esatto, una presenza fissa in casa che ti osserva e ti ricorda che prima o poi dovrai affrontarla.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può aiutarti davvero, perché interviene su più livelli, non solo sul come lavare.
1: Il primo è l'organizzazione.
0: Con app come Todoist o Notion AI puoi creare una routine semplice ma sostenibile, dividendo il carico durante la settimana invece di accumulare tutto.
1: Non una lista infinita, ma piccole azioni distribuite: una lavatrice, una stesa, una piegatura.
0: Questo riduce subito la sensazione di caos, perché non ti trovi più davanti a tutto insieme.
1: Poi c'è la parte più tecnica, che spesso crea dubbi e ti fa perdere tempo.
0: Tipo, a che temperatura devo lavare? Si può mischiare questo con quello? Rovino il capo se sbaglio?
1: Qui entrano in gioco app come Laundry Lens o anche strumenti visivi come Google Lens, che ti permettono di leggere le etichette e capire subito cosa significano.
0: E questo elimina l'incertezza che spesso ti blocca o ti fa rimandare.
1: Perché quando non sei sicuro, tendi a non fare.
0: Poi c'è la parte più sottovalutata, lo stirare.
1: Che è il vero punto critico, non tanto farlo, ma iniziare.
0: Con app come YouTube o piattaforme di tutorial puoi vedere tecniche semplici e veloci per stirare meglio e in meno tempo.
1: Anche solo imparare due o tre movimenti base cambia completamente la percezione.
0: E riduce quella sensazione di mi ci vorrà una vita.
1: Un altro approccio utile è quello di capire cosa ha davvero senso stirare.
0: Perché non tutto lo richiede.
1: Con un supporto puoi distinguere meglio e ridurre il carico senza perdere ordine.
0: Ma sì, alla fine il punto non è diventare perfetti, ma evitare che si accumuli tutto fino a diventare del tutto ingestibile. Alla fine la differenza non lo fa quanto lavi, ma come gestisci tutto il processo.

0: FM/Alterradio. Algo de.
1: From 7 bar FM Alterradio. Algo de.
2: From 7va.fm/Alterradio. Algo de.
3: From 7va.fm Nautradio. Algo de.
4: From 7va.fm/Alterradio. Algo de. From 7va.fm/Alterradio.
5: Eccolo qui l'orario in cui la vostra emittente di fiducia si collega con la nostra redazione, quella di 7va.fm. Tutte quante le oltre 80 Alterradio sono collegate con noi, perché si sa, questo è l'orario di Algo Day. Promessa mantenuta da Luca Morelli, l'avevamo detto, un 1-2 non sarebbe mancato, un episodio raro, però a volte abbiamo degli artisti che

0: Ecco qui, abbiamo riempito i nostri padiglioni auricolari forniti di denti aguzzi di ottimo sound. Siamo in compagnia di Luca Morelli, questo artista imprenditore, anche generoso. Ricordiamo appunto la sua esperienza di qualche anno fa. Luca, è passato tanto o è passato poco dal momento del Covid? Tu che l'hai vissuto in prima parte in maniera coraggiosa e generosa, andando a prestare la tua opera infermieristica addirittura a Milano, Lombardia, una delle regioni più colpite, esperienza non facile, sì, assolutamente.
1: Sì, era febbraio-marzo 2020, a me sembra come ieri, quindi devo dire che l'impatto iniziale è stato scioccante per tutti noi, per cui anche se sono passati molti anni, ricordiamo proprio il Covid come un periodo che fa da spartiacque fra quello che c'era prima e quello che è venuto dopo, no? Per cui io direi che è stato vissuto con un periodo con intensità di servizio verso la collettività, ma sicuramente recentissimo, perché me lo ricordo benissimo e devo dire che è stata un'esperienza che, nonostante l'impatto e lo shock iniziale, mi ha dato tanto dal punto di vista umano, soprattutto per il supporto psicologico a pazienti che non avevano neanche una rete familiare, amicale, di supporto.
0: Siamo rimasti tutti quanti colpiti, e poi c'era anche questo isolamento che a molti è parso esagerato, ma purtroppo era, ovviamente, manco a dirlo, inevitabile. È veramente un brutto film che invece è stato drammaticamente realtà. Però non ti sei scoraggiato, tornato in Umbria, hai ripreso in mano le redini del B&B. Come si chiama il B&B, Luca?
1: B&B Dimora Morelli, che è, diciamo, una struttura abbastanza grande per essere extra alberghiera, formata in due tipologie: il B&B classico, camera con bagno privato e colazione, e la casa vacanza, quindi l'appartamentino un po' più di livello superiore per famiglie anche numerose che vogliono trascorrere il loro soggiorno in Umbria nella totale relax e tranquillità insieme ai loro figli. E la struttura ha avuto un ottimo percorso di crescita nel corso degli anni, dal 2016 ai nostri giorni, escludendo il periodo del Covid dove non c'era turismo, ha avuto un'ottima crescita. Adesso, da quando sono rientrato in pianta stabile qui a Gubbio, ho avuto l'opportunità di finanziare un progetto di investimento della struttura attraverso un bando regionale, per cui abbiamo rimodernizzato gli spazi, resi più funzionali, più comodi, alzato il livello delle camere con la domotica, il controllo degli accessi, abbiamo investito sul risparmio energetico, sulla sostenibilità ambientale, per cui sono molto soddisfatto della mia attività.
0: Bene, allora, tanto da vedere, tanto da vivere, però abbiamo detto che c'è tanto da leggere attraverso il libro. Ricordaci il titolo completo di Rocky Lance.
1: Rocky Lance, la vita di un infermiere rock, versione italiana. Versione inglese: Rocky Lance, del

0: Life of a Rock Nurse.
1: Nonostante ci fosse a disposizione l'ottima location davvero bellissima della dimora Morelli, l'abbiamo detto già nell'altra puntata, volo transoceanico e presentazione del libro a Miami, dove è intervenuta anche la nostra Anna Ekaterina DJ Laza. Però ascoltiamo il disco, ascoltiamo la traccia che ha ispirato la preparazione.

0: Molto intensa anche questa Run to Miami, Luca Morelli con noi in questa seconda parte. Abbiamo avuto un 1-2 a distanza di pochi giorni, siamo riusciti ad essere elementi di disturbo. Si tratta di un personaggio impegnato ma che, come vedete, è disponibile, generoso, ma ha davvero tantissime attività da coltivare, non facile da prendere, diciamolo, è in questi giorni sotto i riflettori di tutti. Noi non facciamo mai i nomi, ma in questo caso ci piace citare una delle più stimate storiche testate tra i periodici italiani. Si è comparso anche sull'Espresso, Luca, no?
1: Sì, sono andato sull'Espresso, dove ho raccontato la mia esperienza a Miami, e devo dire che è un bellissimo articolo. Mi hanno dato uno spazio importante, un'intera pagina, per cui sono veramente felice di questo, di aver dato la possibilità a tutti gli italiani che leggono l'Espresso di conoscere la mia storia, i miei prodotti, l'album musicale, il libro e anche il mio networking. È stata un'occasione anche di networking, no? Ci sono personaggi molto diversi tra di loro, e Caterina, che curava la parte musicale perché è una DJ, Nadia Bengala, che rappresentava un po' un'amica che è una sicurezza per affrontare un evento internazionale, visto che ha tantissima esperienza con Run International.

0: e Shalom Saad Sar, un docente di livello internazionale dell'Università di Miami, esperto di leadership, che io ebbi la possibilità di conoscerlo durante un master alla Lewis Business School in management sanitario. E poi doveva essere presente Bobby Brown, che purtroppo per un imprevisto, una cancellazione di un volo da New Orleans a Miami dell'American Airlines, non ha potuto essere fra di noi, ma ci rifaremo in futuro. Sto già negoziando un evento oltreoceano, un evento a Los Angeles.
1: Ecco Luca, che dire, tienici sempre informati, non sparire, vogliamo sapere tutto minuto per minuto e magari venire anche in America con te, ma ci accontenteremo. Ci accontenteremmo tantissimo anche di Gubbio, perché è splendida, sono stato un paio di volte, è davvero, si vive un altro tempo, uno scenario senza data attraverso i secoli, veramente quando si viene in Umbria si rimane incantati.
0: Sì, poi adesso abbiamo anche l'albero più grande del mondo che è acceso, quindi insomma invito i nostri attatori a farci un pensierino, perché comunque è bellissimo vedere questo albero mega galattico sopra la città di pietra lungo le pendici del Montengino, uno spettacolo incredibile. E voglio ringraziare anche il comitato che ogni anno non ci fa mancare nulla, del comitato Alberaioli, che si impegnano attraverso il volontariato, rendono possibile questo scenario unico al mondo.
1: Perfetto, siamo riusciti ad andare lunghi anche in questa puntata, perché mamma mia sei un'enciclopedia davvero. Allora grazie, e sicuramente grazie. A breve ti disturberemo ancora, grazie a te.
0: Grazie a voi, a tutti, a te in particolare, agli radioascoltatori, grazie mille.
1: Era Luca Morelli, lo è tuttora e tornerà presto, raccogliamo la sua promessa di intervenire per colorare con le tinteggiature di ogni tonalità di verde della sua amata Umbria, ma come vedete e come ascoltate, come sapete, è così poliedrico internazionale che attraversa l'oceano molto spesso. Quindi abbiamo parlato di Luca Morelli e di tutte quante le sue sfaccettature. Domani torna alla stessa ora un altro numero di Algo Day, davvero siamo in coda, restituiamo quindi prontamente la linea allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. è tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

L'antivirus attesi allo Spallanzani di Roma, i campioni biologici del 25enne calabrese in quarantena. Non è una nuova pandemia, ma serve una risposta uniforme, dice Quammen a Sky TG24 e l'autore di Spillover. Guerra in Iran, dopo le ultime minacce americane di riaprire il conflitto, Teheran avverte: se gli Stati Uniti tornano ad attaccare, arricchiremo l'uranio al 90%. Non abbiamo bisogno della Cina per risolvere la questione con l'Iran, dice Trump in partenza per Pechino, dove incontrerà Xi Jinping, con lui anche il capo del Pentagono. La riforma della legge elettorale, la maggioranza apre al confronto, dall'opposizione non ci siano no pretestuosi, dice Tajani. La madre scomparsa con i figli in Friuli, chiesto il massimo riservo dopo la scoperta di Sky TG24 di una lettera lasciata dalla donna. Restiamo positivi, dice la procuratrice di Piacenza. Il delitto di Garlasco, Sempio, a Roma, per sottoporsi a una consulenza psicologica. In un audio dei soliloqui l'indagato allude a un video, ce l'ho nella penna, così dice. L'Europa ha verso una legge per proteggere i minori dai social media, presto una stretta sugli accessi per evitare il rischio di dipendenza, annuncia Ursula von der Leyen. Internazionale di tennis, Sinner batte Pellegrino, va ai quarti, dove giovedì sfiderà il russo Rublev, avanza anche Darts.

Mercoledì 13 maggio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima. La luna è calante e il proverbio del giorno è «Qual proposta, tal risposta». Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1497, nel nome di Papa Alessandro VI, veniva scomunicato il religioso e politico Girolamo Savonarola. Centinaia di anni dopo si sarebbe scoperto che l'atto era falso. Nel 1860, lasciata Marsala, i garibaldini raggiungevano Salemi, che Giuseppe Garibaldi proclamava capitale d'Italia. Nel 1909, da Piazzale Loreto a Milano, prendeva il via la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima tappa si fermava a Bologna. E 70 anni fa, nel 1956, a Bordighera si teneva la prima celebrazione italiana della Festa della Mamma, nata dalla lettera di un'emigrata negli Stati Uniti al sindaco della cittadina ligure. Nel 1981, in piazza San Pietro a Roma, il 23enne Mehmet Ali Ajka sparava due colpi di pistola contro Papa Giovanni Paolo II, ferendolo gravemente. 30 anni fa, nel 1996, arrivava nei negozi Dove c'è musica, il settimo album di Eros Ramazzotti, con 12 nuove canzoni tra cui Più bella cosa e Stella gemella. Nel 1999, al primo scrutinio, Carlo Azeglio Ciampi veniva eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. 25 anni fa, nel 2001, alle elezioni politiche il centrodestra, guidato da Silvio Berlusconi, otteneva il 49,56% dei voti contro il 39,96% del centrosinistra di Francesco Rutelli. Nel 2012 Emanuele Abate fissava a 13 secondi e 22 il nuovo record italiano dei 110 metri a ostacoli, appartenuto per 10 anni ad Andrea Giaconi. E nel 2019 nasceva il nostro appuntamento quotidiano dei fatti del giorno nel passato. In 7 anni ne sono state realizzate 2557 puntate. Sono nati il 13 maggio, nel 1717 l'arciduchessa d'Austria Maria Teresa d'Asburgo, nel 1924 il politologo Giovanni Sartori, nel 1926...

Troppo spesso togliamo tempo ai nostri amici per dedicarlo ai nostri nemici. Mi ha spiegato Hermann Hesse. E noi della redazione Fucsia di 7 Va per almeno mezz'ora al giorno seguiamo il suo insegnamento. Almanacca infatti va in onda per voi e vi vogliamo bene. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Fabrizio Caramagna redige col cuore colorato di verde, giallo e blu. Molti luoghi sanno raccontare con le immagini, pochi sanno farlo anche con il ritmo e la musica. Per questo amo il Brasile.

telescopio di redazione punta verso il cielo. Ecco il momento dello zodiaco in almanacca. Ariete, incontri d'amore in questo periodo. Toro, i pianeti sono dalla vostra parte. Gemelli, pene d'amore in arrivo. Cancro, piccoli problemini sul lavoro. Leone, ostacoli da superare, ma tornerai sereno. Vergine, attenzione alle frequentazioni. Bilancia, amore a 5 stelle. Scorpione, periodo di stress. Sagittario, periodo bomba. Capricorno, sempre più innamorati. Acquario, cielo minaccioso, ma saprete trovare lo spiraglio giusto. Pesci, andrà sempre meglio per voi. Are you with us out there?

James Dent regala originalità alla nostra collezione di frasi dedicate alla bella stagione. Un perfetto giorno d'estate è quando il sole splende.

Qualcuno dice che la vita è amara e bisogna arricchire il caffè con molto zucchero. Io faccio parte dell'altra corrente di pensiero. Preferisco gustare alto caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Caffè che a detta di Harry De Luca addirittura arreda, come ci ricorda in questa sua massima. A riempire una stanza basta una caffettiera sul fuoco. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio.

Roberto Gervaso ha scritto che per conoscere un prodotto basta uno spot di un minuto, per conoscere una donna non basta una vita, per continuare a conoscere noi della redazione rosa di 7va.fm non perdete un appuntamento con Almanacca di domani. Ancora un disco preceduto comunque al solito da Un bacio by Marjorie Maranca.

Tony Esposito percussione, Rino Zurzolo al basso, Giuliano Russo e Tullio De Viscovo alla batteria.

0: viene attribuito per un po' di brio in più, ma il suo vero significato è prezioso. Il 22 è il pazzo, espressione dei propri sentimenti reali.
1: Sono pazzi, sono pazzi. E voglio essere chi voglio, scinto fuori da casa, mi sono pazzo.

0: Pensia,
1: la gestione della lavanderia.
2: Sono pillole di AI.
1: Ma sì, insomma, sulla carta è semplice. Lavi, stendi, pieghi, stiri e hai finito, no? No, nella realtà invece si accumula tutto. Oppure fai lavatrice a caso senza un vero criterio.
0: E poi c'è il terzo scenario, quello più realistico per molti.
1: Esatto, fai anche tante lavatrici, quindi sulla carta sei avanti, ma poi non trovi mai il tempo o la voglia di stirare.
0: E lì succede una cosa molto precisa. Si crea quella montagna di vestiti che cresce ogni giorno.
1: Che a un certo punto smette di essere una pila normale e diventa tipo Polifemo.
0: Enorme, ingestibile e solo guardarla ti passa la voglia di iniziare.
1: Esatto, una presenza fissa in casa che ti osserva e ti ricorda che prima o poi dovrai affrontarla.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può aiutarti davvero, perché interviene su più livelli, non solo sul come lavare.
1: Il primo è l'organizzazione.
0: Con app come Todoist o Notion AI puoi creare una routine semplice ma sostenibile, dividendo il carico durante la settimana invece di accumulare tutto.
1: Non una lista infinita, ma piccole azioni distribuite. Una lavatrice, una stesa, una piegatura.
0: Questo riduce subito la sensazione di caos, perché non ti trovi più davanti a tutto insieme.
1: Poi c'è la parte più tecnica, che spesso crea dubbi e ti fa perdere tempo.
0: Tipo, a che temperatura devo lavare? Si può mischiare questo con quello? Rovino il capo se sbaglio?
1: Qui entrano in gioco app come Laundry Lens o anche strumenti visivi come Google Lens, che ti permettono di leggere le etichette e capire subito cosa significano.
0: E questo elimina l'incertezza che spesso ti blocca o ti fa rimandare.
1: Perché quando non sei sicuro, tendi a non fare.
0: Poi c'è la parte più sottovalutata, lo stirare.
1: Che è il vero punto critico, non tanto farlo, ma iniziare.
0: Con app come YouTube o piattaforme di tutorial puoi vedere tecniche semplici e veloci per stirare meglio e in meno tempo.
1: Anche solo imparare due o tre movimenti base cambia completamente la percezione.
0: E riduce quella sensazione di mi ci vorrà una vita.
1: Un altro approccio utile è quello di capire cosa ha davvero senso stirare.
0: Perché non tutto lo richiede.
1: Con un supporto puoi distinguere meglio e ridurre il carico senza perdere ordine.
0: Ma sì, alla fine il punto non è diventare perfetti, ma evitare che si accumuli tutto fino a diventare del tutto ingestibile. Alla fine la differenza non lo fa quanto lavi, ma come gestisci tutto il processo.

0: Le devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
1: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato di fiducia come Doc, Famila e Sole24.

0: 365. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
1: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così comodo. La spesa online fatta da chi ti conosce.
2: Jannik Sinner entra nella storia eguagliando il primato di Novak Djokovic. Con il successo su Andrea Pellegrino per 6-2 e 6-3, l'azzurro centra la 31esima vittoria consecutiva nei tornei Masters 1000. Il numero uno al mondo, imbattuto dallo scorso 19 febbraio, ha domato la resistenza del coraggioso pugliese in 1 ora e 29 minuti, confermando una superiorità tecnica e mentale ormai assoluta. Per Jannik si tratta del 19esimo derby italiano vinto su 19 giocati nel circuito maggiore, un ruolino di marcia impressionante che lo proietta ai quarti di finale. Giovedì la sfida per un posto in semifinale contro vincente del match tra russo Rublev e georgiano Basilashvili. Ai quarti anche Luciano Darderi, che compie un'impresa vincendo in rimonta sul numero 2 del torneo, Alexander Zverev, con il punteggio di 1-6-7-6-6-0, e adesso affronterà lo spagnolo Rafael Jodar. Fine del percorso agli ottavi di finale invece per Lorenzo Musetti, sconfitto nettamente dal norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-3-6-1. Il posticipo del campionato di calcio di Serie A ieri sera ha regalato un clamoroso ribaltone allo stadio Maradona, dove il Bologna vince 3-2 e rinvia la qualificazione matematica del Napoli alla Champions. Sotto di due reti, dopo i gol di Bernardeschi e Orsolini, la squadra di Antonio Conte aveva trovato la forza di rimontare grazie a Di Lorenzo e Alisson. Tuttavia, in pieno recupero, il neoentrato Rove ha gelato lo stadio con una splendida mezza rovesciata sotto l'incrocio dei pali. Il Napoli resta così a soli 3 punti di vantaggio sul quinto posto, mentre il Bologna sale l'ottavo posto a quota 52 punti, sognando ancora un finale di stagione da protagonista. Clamoroso braccio di ferro istituzionale sulla data di Roma-Lazio. La prefettura di Roma ha disposto d'autorità lo spostamento del derby a lunedì 18 maggio alle 20.45 per l'impossibilità di gestire ordine pubblico e mobilità in contemporanea con la finale degli internazionali di tennis. La Lega Serie A ha però annunciato ricorso al TAR del Lazio contro il provvedimento, difendendo la scelta originaria della domenica a mezzogiorno. Claudio Ranieri torna a parlare del suo futuro e lo fa con il consueto garbo, ma aprendo a scenari suggestivi. Interrogato sulla possibilità di guidare l'Italia nel nuovo ciclo post-playoff, l'esperto tecnico ha ammesso che alla chiamata della maglia azzurra è quasi impossibile rispondere negativamente. Nonostante il suo legame indissolubile con la Roma, l'idea di chiudere una carriera leggendaria sulla panchina della nazionale sembra stuzzicarlo profondamente. Per ora resta una suggestione estiva, ma i tifosi iniziano già a sognare l'approdo di Sir Claudio a Coverciano per guidare la complessa fase di ricostruzione tecnica. L'AIA ha ufficializzato la designazione arbitrale per la finalissima di Coppa Italia che si disputerà domani sera all'Olimpico di Roma. Sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata a dirigere la sfida tra l'Inter di Chivu e la Lazio. Il fischietto campano sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Baccini, mentre al VAR siederà l'esperto Mazzoleni. Per l'Inter si tratta dell'occasione per centrare il doblete dopo la vittoria dello scudetto, mentre la Lazio cerca il riscatto stagionale. Il calcio d'inizio è fissato per le 21. Atletica, lo Stadio Olimpico si prepara a ospitare la 46esima edizione del Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della Diamond League. Il presidente FIDAL Stefano Mei ha presentato l'evento in programma il 4 giugno, definendo l'attuale atletica italiana come la più forte di tutti i tempi. In pista e in pedana scenderanno campioni del calibro di Marcel Jacobs, Mattia Furlani e lo specialista del triplo Andy Diaz. Jacobs aprirà la sua stagione a Savona per poi cercare gloria davanti al pubblico di casa a Roma. Sarà una parata di stelle con ben 43 ori mondiali olimpici pronti a darsi battaglia in ogni disciplina. Roma celebra quest'anno i 100 anni dello Sio Piazza di Siena e della Federazione Italiana Sport Equestri. L'edizione del centenario si svolgerà dal 27 al 31 maggio nel suggestivo scenario di Villa Borghese, con la partecipazione di 19 nazioni. I presidenti Malagò e Di Paola hanno sottolineato l'eccellenza di un evento che rappresenta un connubio perfetto tra sport e rigenerazione urbana. Il programma culminerà con il prestigioso Rolex Gran Premio Roma, che assegna memoria al Fratelli d'Inzeo. Piazza di Siena si conferma uno strumento fondamentale d'apertura dello sport alla collettività romana. MotoGP, Marc Marquez ha rassicurato i suoi sostenitori attraverso i canali social dopo il doppio intervento chirurgico subito nelle scorse ore. Il pilota spagnolo era caduto rovinosamente durante la gara sprint del Gran Premio di Francia sabato scorso a Le Mans. L'operazione ha riguardato la riduzione della frattura al quinto metatarso del piede destro e un intervento alla spalla. Tutto è andato per il meglio, sono già in piedi e sorridente, ha commentato l'otto volte campione del mondo. Restano ora da valutare i tempi di recupero per il ritorno in pista previsto per le prossime gare del Moto Mondiale. In attesa di definire la guida tecnica per il prossimo anno, la federazione ha affidato a Silvio Baldini il compito di guidare una nazionale sperimentale nelle amichevoli di giugno. L'Italia affronterà Lussemburgo e Grecia con un progetto che guarda lontano, puntando forte sul blocco dell'Under 21 e su talenti emergenti che stanno brillando in Serie A. Tra i nomi più attesi spiccano Pisilli, anima del centrocampo giallorosso, e Pio Esposito, pronto a prendersi la responsabilità dell'attacco azzurro dopo aver brillato in casa Inter. Gianluigi Donnarumma ha dato un segnale di grande attaccamento, confermando subito la sua disponibilità. Sarà lui il capitano e la chioccia di un gruppo giovanissimo. Baldini ha già imposto regole ferree per il raduno di Coverciano previsto per il 28 maggio. Niente stanze singole, telefoni banditi a tavola e massima disciplina. Sarà un test internazionale fondamentale per capire chi possiede la personalità necessaria per indossare la maglia della nazionale maggiore. Tra i possibili convocati figurano anche Scalvini, Ruggeri e Casadei e il talento Caleoscio, tutti pronti a giocarsi una chance per il futuro. L'obiettivo dichiarato è quello di iniziare a ricostruire dalle macerie del terzo playoff mondiale perso, cercando di ritrovare un'identità precisa attraverso il 4-3-3 di Baldini. Nonostante l'etichetta di partite amichevoli, le sfide contro Lussemburgo e Grecia peseranno per il ranking FIFA e per il morale di un intero movimento.

Mercoledì 13 maggio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima. La luna è calante e il proverbio del giorno è «Qual proposta, tal risposta». Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1497, nel nome di Papa Alessandro VI, veniva scomunicato il religioso e politico Girolamo Savonarola. Centinaia di anni dopo si sarebbe scoperto che l'atto era falso. Nel 1860, lasciata Marsala, i garibaldini raggiungevano Salemi, che Giuseppe

Garibaldi proclamava capitale d'Italia. Nel 1909 da Piazzale Loreto a Milano prendeva il via la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima tappa si fermava a Bologna. E 70 anni fa, nel 1956, a Bordighera si teneva la prima celebrazione italiana della Festa della Mamma, nata dalla lettera di un'emigrata negli Stati Uniti al sindaco della cittadina ligure. Nel 1981 in piazza San Pietro a Roma, il 23enne Mehmet Ali Açka sparava due colpi di pistola contro Papa Giovanni Paolo II, ferendolo gravemente. 30 anni fa, nel 1996, arrivava nei negozi Dove c'è musica, il settimo album di Eros Ramazzotti, con 12 nuove canzoni tra cui Più bella cosa e Stella gemella. Nel 1999, al primo scrutinio, Carlo Azeglio Ciampi veniva eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. 25 anni fa, nel 2001, alle elezioni politiche il centrodestra, guidato da Silvio Berlusconi, otteneva il 49,56% dei voti contro il 39,96% del centrosinistra di Francesco Rutelli. Nel 2012 Emanuele Abate fissava a 13 secondi e 22 il nuovo record italiano dei 110 metri a ostacoli, appartenuto per 10 anni ad Andrea Giaconi. E nel 2019 nasceva il nostro appuntamento quotidiano dei fatti del giorno nel passato. In 7 anni ne sono state realizzate 2557 puntate. Sono nati il 13 maggio, nel 1717 l'arciduchessa d'Austria Maria Teresa d'Asburgo, nel 1924 il politologo Giovanni Sartori, nel 1923...

Allerta per l'antivirus, due nuovi casi sospetti in Italia, turista argentina ricoverata a Messina, un inglese in quarantena a Milano, qui nessun pericolo, assicura Schillaci. Trump in volo verso la Cina per l'atteso vertice con Xi Jinping, sarà straordinario, dice il presidente americano, che però precisa, non abbiamo bisogno della Cina con l'Iran. Per la prima volta Teheran minaccia di costruire la bomba atomica se dovessero ricominciare gli attacchi, le stime del Pentagono, la guerra è costata 29 miliardi di dollari. Riforma della legge elettorale, le opposizioni chiudono al confronto, l'Albania annuncia lo stop al rinnovo dell'accordo con l'Italia sui migranti, poi arriva il dietrofront. Le nuove indagini sul delitto di Garlasco, la difesa di Sempio al lavoro su 6 consulenze, emersi gli audio dei soliloqui del 38enne in auto, indagato allude a un video. È in gravi condizioni, il 23enne accoltellato a Prato.

Stava difendendo una collega durante una rapina quando è stato colpito al petto, fermati due giovani, uno è minorenne. Raffica di dimissioni nel governo Starmer dopo la sconfitta alle amministrative, ma il premier tira dritto, continua a governare e si allarga la spaccatura nei leggoli. Internazionale di tennis Dardari, ai quarti oggi in campo a Roma, domani tocca a Sinner, Coppa Italia, stasera la finale Lazio-Inter, Malagosi candida alla guida della FIGC.

0: vostra Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, mercoledì 13 maggio 2026. Ariete, la luna nel segno, vicino a Marte, Saturno e Nettuno, vi suggerirà di usare, ma con saggezza, la vostra intraprendenza sia nell'ambiente di lavoro sia in famiglia. Voto 7+. Toro, Mercurio, sempre nel segno, darà una bella spinta alle vostre iniziative. Approfittatene, anche perché dovreste ricordare che a darvi una mano c'è un bel e creativo Giove. Voto 8. Gemelli, il vostro sarà un buon giorno che, grazie alla luna amica, sarà ricco di potenzialità per il lavoro e con tanto appagamento per la vita affettiva. Voto 8. Cancro, il buon aspetto di Mercurio garantisce una certa continuità nei miglioramenti che riguardano il settore professionale. Oggi, per luna e Marte in quadratura, siate più accorti nella gestione familiare. E 7, il vostro voto. Leone, la presenza della luna in un segno amico potrà attutire gli svantaggi negli affari causati da Mercurio dissonante. Amore appassionato, voto 8-. Vergine, protagonisti di un periodo soddisfacente, specie per il lavoro o lo studio, potreste non sentirvi così fortunati per quanto riguarda le faccende di cuore, disturbate dall'ostilità di Venere. Siate pazienti e voto 8-. Bilancia, Venere vi sorride, il clima familiare dovrebbe essere sereno, ma per luna e Marte in aspetto disarmonico, oggi potreste sentirvi un po' inadeguati. Voto 7. Scorpione, è il lavoro in questo momento a rendervi poco soddisfatti, ma non agite d'impulso e attendete i tempi migliori prima di decidere eventuali svolte, soprattutto se definitive. Voto 8-. Sagittario, la vostra giornata per la luna positiva sarà ricca di movimento. Tutto bene per gli affari, ma cercate di non dimenticare che anche il cuore ha le sue esigenze. Voto 8-. Capricorno, la benevolenza di Mercurio vi aiuterà ad impegnarvi nei progetti lavorativi già avviati o in nuove imprese, ma siate vigili cercando di anticipare le mosse altrui. E voto 7+. Acquario, noie, soprattutto nell'ambiente lavorativo, potranno rendere questa giornata un po' faticosa. Serata per cercare conforto tra le braccia amate e voto 8-. Pesci, un buon Mercurio vi farà sentire a vostro agio nell'affrontare la giornata lavorativa. In amore serve più comprensione e voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: radio.
1: Ciao, sono Aldo da Imperia. Questa mattina, scrollando, ho trovato la vostra radio, che trovo bellissima, perché proponete tutte queste musiche di una volta, per noi Anta sono la vita. Si ritorna indietro nel tempo, io poi suonavo, per cui erano tutte musichette che suonavo, Miele, Collage, insomma tutte le canzoni di quegli anni lì, bellissimi anni che oramai sono, non sono più paragonabili a questi anni di questa epoca, non è più la stessa musica, non è tutto un mondo diverso, e sono felicissimo di avervi incontrati. Non sapevo di questa bellissima radio e continuerò ad ascoltarvi.

0: nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: siamo assolutamente impuntuali. Avete sentito, no, cosa è successo stamattina? Tutto ciò è veramente fantastico. Cominciamo bene, vai. Allora, buongiorno, dai, è mercoledì. Pronto?
1: Sì, è mercoledì, ma non è aprile, non è 1978, no.
0: Allora, questo è il bello del fuori diretta.
1: Ho fatto
0: uno scherzo a Emma, però non diteglielo.
1: Sì.
0: Non diteglielo.
1: Oggi ne abbiamo 13 maggio 2026. Oh,
0: va bene.
1: Oh. Gesemo o siamo fora?
0: Siamo fuori. Quando è che siamo? Va bene, dai, buona mattinata, buon mercoledì a tutti voi. Salutiamo tutte le radio. Salutiamo tutti qua, insomma, tutti voi che siete collegati con saluti e baci alla radio.
1: Replicano la notte.
0: Cosa stai dicendo?
1: Anche quelli che replicano la notte.
0: La notte, certo, la notte, il mattino, adesso non so. C'è BR2 che il programma va in onda alle 2 di notte, c'è Torre Macauda alle 5. Torre Macauda alle 5, poi mi sembra che c'è anche Antenna. Che dovrebbe mandarlo alle, non lo so, alle 6 forse, o alle 4, non lo so. Vabbè, comunque a tutti quelli che stoltano di notte, che lavorano e che magari non sanno, non riescono a dormire, come è successo a me stanotte. Ho fatto la notte pazzesca, veramente. Su e giù. Va bene, sarà l'età. Va bene. Senti, Emma, tu perché sei qui, scusa? Vuoi fare una richiesta? Dai, che canzone ci richiedi?
1: Posso parlare adesso? No,
0: sì, vai.
1: Perché io ho la settimana dei grandi successi e questo è il quarto giorno. Grazie per l'applauso. Maurillo, ci sei?
0: Ma dovevi andare avanti, vai avanti.
1: Io c'ho il quarto giorno dei grandi successi e dovevo andare avanti. Cioè, vabbè, stamattina è una maurillata dietro l'altra.
0: Senti, dove stai andando?
1: Io sto andando a fare terapia.
0: Ah, ho capito. Dove? A Ferrara?
1: Sì, vuoi anche l'indirizzo?
0: No, ok. Senti, per quanto ne avrai ancora?
1: Fino a sabato.
0: Poi è finito?
1: Sì.
0: Poi è finito, basta, finito tutto?
1: Sì.
0: Senti,
1: è già la seconda settimana.
0: Senti, ma questa terapia, senti dei privilegi? Cioè,
1: si dice, senti dei benefici.
0: Benefici, esatto. Allora, aspetta, ferma lì un attimo. Ragazzi, cliccate quel bottoncino, sì. Allora, carissima Emma,
1: riavvolgi il nastro e rifai la domanda.
0: Allora, sì, senti dei privilegi, benefici?
1: Privilegi no, direi di no. E benefici si sentono dopo aver fatto la cura.
0: E quindi come si dice?

0: benefici.
1: Ah, allora aspetta, fermo lì. Ragazzi, cliccate quel bottoncino. Allora, carissima Emma, senti, senti dei benefici.
0: Maurillo. Buongiorno. Sì, li sentirò dopo.
1: No, a parte gli scherzi. Non li senti adesso, li senti un po' avanti.
0: No, non subito. Beh, quando prendi le medicine, dopo l'effetto lo fa dopo.
1: Sì, infatti io adesso sto... quello che senti adesso è che sono le medicine che avevo preso a 13 anni.
0: Buonanotte. Maurillo, andiamo avanti che stiamo perdendo tempo.
1: Dai, che siamo già alle 10, dai.
0: Sì, le 10, le 11. Allora, sì, proponiamo i grandi successi di Rino Gaetano. 1979, la canzone si intitola Ai Maria. Ok. E voglio salutare tutti, Mariella, Donatella, Manuela, Antonietta e Mamma Nunzia, tutti i sannicandresi, Mario, Costanza, Roma d'Anzio e Rita da Sannicandro, e infine salutiamo la famiglia di Maurillo.
1: Grazie,
0: al completo.
1: Grazie. Ok, grazie.
0: Io vi lascio con la canzone Ai Maria di Rino Gaetano.
1: Ok, grazie.
0: E vi auguro una buona giornata.
1: Grazie Maria, ascoltiamo allora Ai Emma. No, aspetta, ho sbagliato.
0: Ciao Maurizio.
1: Ciao Emma, grazie.
0: Ciao.

con i grandi successi di Rino Gaetano. Ai Maria, grazie Emma, grazie, un saluto a te e naturalmente anche a Lorenzo. Buona terapia. Bene, poi naturalmente lei ritorna quando ha terminato. Allora, attention, nous allons avant. È meglio che parli italiano, va? Allora, andiamo, andiamo avanti con le vostre richieste, le vostre dediche, le vostre telefonate. Quindi attendiamo le vostre telefonate, qualcuno che ci vuol chiamare. 351 340 9220, quindi 351 340 9220. Attenzione, adesso c'è Sebastiano di Montegrotto Terme. Lui abita a Montegrotto Terme da parecchi anni, ma è siciliano. E quindi ha pensato di regalare a tutti una bellissima canzone, una tarantella. Di cosa sto parlando? Non lo dico, non dico il nome, ascoltate la canzone. E quindi ringraziamo Sebastiano di Montegrotto Terme, in provincia di Padova. Avete capito?

0: Giuri Giuri, grazie naturalmente alla richiesta di Sebastiano di Montegrotto Terme, che naturalmente vuole salutare tutti. Allora, attenzione, siamo nella costa di Trabocchi, esattamente, siamo con Antonio di... aiuto, non mi ricordo... Ortona, buongiorno. Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno.
0: Allora, caro Antonio, anche oggi dimmi che è una giornata così e così. Non ci credo.
1: Così,
0: ma porca miseria. Ma quando arriva...
1: Fino a luna dovrebbe mantenere, poi è previsto un po' di pioggia.
0: Senti, ma la settimana prossima come sarà?
1: Oddio, io ormai non lo vedo più il tempo.
0: Non lo vedo più il tempo.
1: Vedo... Spero... Vado, se riesco a fare qualcosa, quando piove me ne rivado.
0: Spero sia, insomma, sia bello, insomma, che siano delle giornate meravigliose, poi anche perché la settimana
1: siamo a metà maggio.
0: Esatto, anche perché la settimana prossima saremo in tour di noi di Saluti e Baci, quindi saremo, ci sposteremo in Puglia, ma anche dalle tue parti, quindi
1: bene.
0: poi faremo le foto, faremo tutte le foto
1: sì,
0: tutte le persone che incontreremo strada facendo, va bene. Allora, caro Antonio, che canzone ci regali oggi?
1: Messico e nuvole.
0: Bella canzone Iannacci. Di Enzo Iannacci, sì, bellissima.
1: Sì.
0: Ok, chi saluti? Tutti.
1: Saluto a tutti.
0: Tutti, nessuno escluso.
1: La lista ormai è immensa, quindi...
0: Ok, a tutte le persone che ascoltano Saluti e Baci.
1: Sì.
0: Va bene. Grazie Antonio, grazie.
1: Ciao e buona giornata.
0: Buona giornata anche a te, grazie.

0: A tutti voi che magari avete scelto comunque saluti e baci ogni mattina, abbiamo questo viaggio che facciamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì e naturalmente la domenica dalle 8:30 alle 10. Attendiamo le vostre telefonate per i saluti, le richieste, insomma il numero di telefono è sempre il solito, potete chiamarci tranquillamente. Abbiamo ancora più o meno 50 minuti a disposizione. Ok, perfetto, adesso abbiamo un'altra telefonata e c'è il nostro amico Franco. Pronto Franco, buongiorno.
1: Buongiorno anche a voi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Adesso mia moglie è andata al cimitero, è andata i parenti suoi.
0: Ah ok, perfetto.
1: Anche Angelo è andato, non c'è mica a Maria.
0: Ah ok, ok, va bene. Allora, senti un po', tu hai richiesto la canzone di Rino Gaetano, Gianna. Gianna.
1: Metti quella, Gianna, okay. Gianna.
0: Allora, chi vuoi salutare?
1: È mia moglie che adesso sta al cimitero. Saluto tutti quanti stanno al cimitero. E a vostra santa raggio.
0: Ok, perfetto. Va bene, grazie Franco.
1: Saluto anche il bisogno che fa le deliche questa stamattina.
0: Sì.
1: E tutti i vestiti che sono in diretta accanto a noi.
0: Va bene, perfetto. Grazie, buona mattinata, buon mercoledì.
1: Anche a voi. Vedi, domenica stengo paese.
0: Domani stai al paese, sai a...

0: San Severo?
1: Domenica.
0: Ah, domenica, domenica, capito.
1: Perché due giorni di festa, no.
0: Ma dove? A San Nicandro?
1: A San Severo.
0: Ah, ok. A San Severo, ho capito, capito.
1: Va bene. C'è la festa nostra, Madonna del Soccorso.
0: Ah, ho capito. Va bene. Grazie Franco, buona giornata.
1: Anche a voi, buona giornata.

0: Salutiamo Franco e Maria di San Nicandro Garganico. Ciao, ciao ragazzi, buona giornata. E adesso è il momento di Mariella. Mariella che ci invia un messaggio vocale da Rovigo. Sentiamo.
1: Dite a Laura che l'amo, cantata da Michele. Stamattina una giornata grigia a Rovigo, ma con la musica di Saluti e Baci ci riscaldiamo i cuori. Allora, io adesso vi ascolterò con le cuffiette, in macchina con la radio in FM e con le cuffiette quando sarò dentro il centro commerciale, così non mi perdo nulla. Allora saluto tutti, auguro a tutti una buona giornata,

0: Era tutto quello che ha. Vai, dai, vado a fare spese. Ciao, ci sentiamo strada facendo. Ciao, ciao.
1: Ciao, grazie Mariella, buona mattinata.

Riccardo Fogli con Nascerò con te, una canzone molto bella questa. Salutiamo Antonio, buongiorno. Buongiorno ad Angelo, buongiorno a Rudina. Salutiamo anche Antonina, buongiorno. Buona giornata, questo è Saluti e Baci fino alle 10. Adesso c'è una canzone del 1974. Lui è un certo Riccardo Cocciante. E la canzone che ascoltiamo è un grande capolavoro. Bella senz'anima.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Era il 1974 con questa bellissima canzone del grande Riccardo Cocciante che si chiama Bella Senz'anima. Lo stesso anno, in quell'anno lì, 1974, canzoni ne abbiamo ascoltate tantissime, tante naturalmente ce le ricordiamo. Una delle tante, oltre a questa di Riccardo Cocciante, c'era anche una certa, aspetta perché non mi ricordo il nome, si chiama Mina se non sbaglio, e lei naturalmente in quel 1974 ci ha regalato questa canzone qui, si chiama Non gioco più.

Non so se questa è una canzone che vi ricordate. Beh, dai, assolutamente, famosissima. Mina con Non gioco più, 1974. Io ho ho selezionato un'altra canzone da questo jukebox del 1974.

Gabriella Ferri con Grazie alla vita 1974. Ne ascoltiamo un'altra del 1974, poi riprendiamo tutte le vostre telefonate, che sono un po'. Allora, è sempre 1974. Ascoltate l'inizio di questa canzone. Inizia con il pianoforte. Una schitarrata. Si chiama Campo dei Fiori. Era il 1974 quando Antonello Venditti ci regalava questo bel capolavoro.

0: Allora, com'è la cosa? Aspetta un attimo. Siamo tornati in diretta dopo una bella carrellata di canzoni del 1974. Canzoni che, a dire la verità, mi sa che non sono mai passate qui su Salute e Baci. Noi ogni tanto le mettiamo. Prendiamo questo jukebox, lo facciamo, lo accendiamo e ci propone delle varie canzoni dei vari anni, naturalmente. Le hit parade, le canzoni che, le più belle canzoni che si ascoltavano tanti, tanti, tanti, tanti anni fa. Allora, c'è una telefonata e signore e signori, abbiamo Azzurra! Buongiorno Azzurra!
1: Che bella entrata che mi fate fare!
0: Buongiorno carissima!
1: Allora, buongiorno a te prima di tutto.
0: Grazie.
1: E radioascoltatore e radioascoltatrici che sono tutti su questa frequenza. Ma sai perché ho chiamato? Perché ho sentito la canzone di Riccardo Fogli, che è la canzone dedicata proprio alla mia mamma, che piace tanto, ma sono con te.
0: Allora sicuramente
1: mi hai fatto felice.
0: È partito un sorriso e poi naturalmente la mamma se l'è cantata quasi tutta.
1: No, ma quando la sente si emoziona.
0: Ho capito, è bello però, bello.
1: Bella.
0: Esatto.
1: Allora, bravo. Io faccio un saluto circolare per tutti, dai, non faccio perché poi adesso sta cominciando a finire il programma.
0: Ok.
1: Saluto te caramente, un abbraccio forte e tutti quanti, dai.
0: Grazie carissima Azzurra.
1: Su con la vita, raga.
0: Su con la vita. Beh, bello, perché il nostro motto è quello di Saluti e Baci, è cantare, che fa bene, e poi ridere e sorridere. Perché oggi
1: e dare un sorriso alle persone che ne hanno bisogno.
0: Assolutamente, perché il sorriso è contagioso. Ma lo sai perché? Perché oggi è la giornata mondiale del sorriso. E lo sai domani, yeah, domani che giornata sarà? La giornata mondiale del sorriso.
1: Del sorriso. E ma oggi è anche la festa della Madonna di Fatima, eh?
0: Ah sì?
1: Sì, yeah.
0: Ho capito, però diciamo che prima di tutto
1: che c'è è la protettrice degli sposi, perciò lo facciamo un augurio a tutte le spose.
0: Ok, ecco perché abbiamo scelto la canzone di Sal da Vinci con Per Sempre Sì.
1: Ecco, per questo.
0: Ecco, capito, sì. Capito. Anche perché poi ieri sera Sal da Vinci ha iniziato questo percorso.
1: Percorso bellissimo è stato, esatto, ieri sera, guarda.
0: Speriamo riesca a vincere quest'anno questo appuntamento del contest. Chissà, sì, chissà mai, ma vediamo.
1: Speriamo, dai.
0: Va bene, grazie Azzurra.
1: Le dita. Un bacione anche al mio ragazzo.
0: Certo, che si chiama Massimo.
1: Sì, ma tu lo sai già a memoria.
0: Sì, Azzurra e Massimo. Ok, un abbraccio a te e a Massimo.
1: A tutti quanti,
0: Ciao Azzurra, grazie.
1: Ciao, grazie. Ciao di tutto. Ciao.

0: Ciao, un abbraccio Azzurra, buona giornata, un saluto a te, la mamma e naturalmente a Massimo. Allora attenzione, un'altra telefonata, siamo in Alto Adige, quindi dalla Lombardia un po' più su troviamo Bolzano, Bozen. Buongiorno Valentina.
1: Guten Morgen, wie geht's? What?
0: No.
1: Very good.
0: No, vedi, non lo so cosa stai dicendo. Boh.
1: Detto buongiorno, come va?
0: Ah, come va? Bene, infatti ho detto bene, tutto bene.
1: Ha detto ya, sì,
0: bene. Come dire, ya, bene. Allora,
1: bene.
0: Ragazzi, com'è il tempo lì? È brutto, è bello?
1: Allora, c'è un freddo che metà basta.
0: Sì, non so se è autunno, cos'è? Non si capisce più niente.
1: No, no, qui sembra di essere in pieno dicembre. Sì. Io ho tirato fuori dal giacavento invernale.
0: Infatti, una primavera strana, l'abbiamo già detto però.
1: Infatti, ieri sera io sono tornata dal lavoro che erano le 9:15 e avevo la giacca primaverile. E stamattina ho detto, ragazzi, non me ne frega niente, mi sono tirato fuori dal giacavento che uso in dicembre.
0: Esatto.
1: No, troppo freddo.
0: Bello freschetto. Allora,
1: passa da 30 gradi a 10, 12 gradi, 7, 8, non si capisce più niente.
0: Infatti non si capisce
1: non
0: più
1: niente.
0: Non
1: oso pensare su da Donatella al Brennero cosa c'è, ci sarà la neve,
0: sì,
1: in
0: esatto.
1: Montagna nevicato.
0: Perché lei è un po' più alta, esatto. Sì.
1: Lei sarà là pronta con gli sci e la tuta per andare a sciare.
0: A maggio tu pensa, quasi metà maggio, va bene. Senti, oggi sei a lavoro, Valentina?
1: Sì, pensa al lago di Resa, dove siamo andati noi.
0: Mamma mia, dove, quel lago dove c'è il campanile che esce dall'acqua, deve essere una roba pazzesca lì. Se andate vi consiglio di portare un bel giubbotto, ve lo dice Maurillo che a quel tempo c'era qualcuno che me l'aveva consigliato e ho detto... Ma va, dai, cosa vuoi che sia così tanto freddo? Mamma mia, ragazzi, se è freddo lì, è veramente pazzesco.
1: Vabbè, in inverno si arriva a meno 20, meno 23.
0: Mamma mia, ragazzi, va bene.
1: Se qui oggi ci sono 12 gradi, lì su pensa che ce ne saranno 2-3, forse.
0: Sì.
1: Forse. Sì. Però vabbè. Il tempo è in macchina, non si comanda.
0: Esatto.
1: Sì,
0: ragazzi, vabbè. Vi auguro una buona mattinata, grazie.
1: Grazie anche a te. Facciamo in tempo a chiedere una canzone, no? Vero, è troppo tardi.
0: Io ho preparato adesso Gianni Morandi con Non son degno di te. Non
1: me
0: ti
1: ne vado perché.
0: Ho questa e poi mi sembra che abbiamo un'altra richiesta e poi abbiamo finito.
1: Vabbè,
0: oggi.
1: Nessun problema, sarà per la prossima.
0: Okay.
1: Buona giornata a tutti, un saluto a tutti, dalla A alla Z, vabbè, Emma, Lorenzo, Manuela, Stefano, la Luisa,
0: tutti.
1: Donatella, poi non me le ricordo più, mettiamo dentro tutti quanti, un abbraccio a tutti.
0: Ok, Vale, sei in vacanza oggi?
1: No, inizio, ho 10 minuti di pausa.
0: Ah, quindi questi 10 minuti te li sei mangiati al telefono con me?
1: Esatto.
0: Bene, va bene.
1: È sempre un piacere stare al telefono col dottor Maurillo.
0: grazie Valentina. Grazie.
1: Un abbraccio a tutti. Ciao.
0: Anche a te, grazie.
1: Grazie, ciao.
0: Allora, attenzione, perché adesso abbiamo un messaggio. Sentiamo il messaggio, eccolo qui.
2: Maurillo, buongiorno, sono Rita e sto in cantro garganico. Vorrei ascoltare Non so degno di te di Gianni Morandi per salutare tutti senza dimenticare nessuno e per salutare il nostro carissimo conduttore Maurillo. Ciao!
0: Grazie Rita, grazie! Un applauso a Rita! Ciao Rita, grazie! Non son degno di te Gianni Morandi in diretta con saluti e baci alla radio!

0: Eccolo qui, Gianni Morandi, con Non son degno di te. Non ti merito più. Ta ta ta ta ta ta. Mamma mia, quanto belle sono queste canzoni, eh. Sono quelle canzoni che ti fanno cantare. E cantare fa bene. Allora, Donatella, saluti a Valentina. Qui a Brennero, meno due, ragazzi. Siamo tra poco ad agosto. Cioè... dunque, stamattina ora c'è il sole, ma freddissimo. Poi c'è naturalmente Daphne che dice: bello, bellissima Resia, quel paesino sotto l'acqua. Sì, esatto, esatto. C'è il campanile che esce dall'acqua, da questo lago. Allora, vediamo un attimino, c'è l'ultima telefonata e abbiamo, signore e signori, Enrica!
1: Buongiorno a tutti, buon mercoledì!
0: Buongiorno Enrica,
1: buongiorno! Buon mercoledì 13 di ottobre.
0: 13
1: ottobre, forse novembre.
0: No, siamo invece a maggio. Ascolta, ma lì in Friuli che temperature avete stamattina?
1: Ma adesso ci sono 11 gradi, dopo andrà a 17, ma non di più. Beh, noi insomma dai ancora, ma di notte deve essere freddo però.
0: Ma stamattina forse era un po' più giù la temperatura.
1: No? Eh sì, stanotte sarà andata a 7, figurati.
0: Mamma mia ragazzi.
1: Madonna. che freddo, vabbè
0: che
1: dai,
0: primavera,
1: che dobbiamo farci. Che primavera, vabbè, che dobbiamo farci.
0: Va bene, senti un po', dai, che canzone ci regaliamo stamattina?
1: Però stasera, ricordiamoci, c'è un evento.
0: Certo che sì.
1: Amala, mi raccomando, speriamo che si porti via anche questa, dai.
0: Certo, in tutti i casi vinca il migliore, dai.
1: Sì, deve dai, sono così, tutte due italiane.
0: Che vinca l'Inter, vinca la Lazio, va bene. L'importante è che vinca, cioè, è bello che se vince l'Inter, ma poi se vince la Lazio, quindi onore alla Lazio, dai. E comunque onore anche all'Inter, vabbè. Se vince l'Inter, ecco questo.
1: Sì, sarebbe meglio che vincesse l'Inter, però insomma,
0: dai, lo so, però vabbè, dai. Sarà una bella partita,
1: vinca dai. Il migliore, dai, una bella partita, sì, un bel finale questo.
0: Certo, bene, bene.
1: Sì. Allora, allora volevo salutare Azzurra, Valentina, Donatella da Brennero, e poi volevo salutare Emma e Lorenzo, e Beniamino e Giusi da Bologna, Rita. Sì. Mariella, Franco e Maria da Sanicandro, tutti sì. Sanicandresi, Antonietta, Mamma Nunzia da Rugo, tutti quanti senza dimenticare nessuno. E niente, allora andiamo con...
0: Se fossi un angelo. Ok, grazie. Okay.
1: Ciao.
0: Enrica ti saluta anche Angelo, grazie.
1: Ciao Angelo,
0: ciao, buona giornata.
1: Presto in Germania, ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: Pronti per la nostra dose di rassegnazione quotidiana? Allora ci siamo, è iniziato l'Eurovision con tutte le polemiche che si porta dietro. Abbiamo già accennato settimana scorsa che chiaramente, per quanto sia una gara canora, è chiaro che la politica è sempre dietro l'angolo, e mi riferisco chiaramente alle polemiche contro Israele, che è sempre comunque al centro delle polemiche, perché insomma ragazzi, la posizione di Israele in tutti i contesti è sempre, diciamo così, scomoda, sempre da chiarire, sempre da verificare. E insomma, ovviamente la kermesse musicale è partita con lustrini, paillette, esibizioni, cantanti ma anche molto talentuosi da tutta l'Europa, più Israele e l'Australia, che non si capisce perché ma fanno parte dell'Eurovision. Sal Da Vinci è stato acclamato, la coreografia funziona e la performance è stata convincente, ed è chiaro che secondo la regola dell'Eurovision il paese che vince si porta a casa proprio l'organizzazione della trasmissione televisiva, con tutto appunto le varie ed eventuali per l'anno successivo. E quindi è chiaro che non è solo una questione di fare la TV, ma proprio di portare a casa un evento che darebbe da lavorare a un sacco di persone. Per cui ovviamente non possiamo votare Sal Da Vinci, ma speriamo che convinca tantissimi europei in modo che appunto possa tornare eventualmente l'Eurovision da noi. Ma dobbiamo fare in realtà il punto, lasciando le canzonette un po' così da parte, insomma, di quello che sta succedendo con l'antivirus, perché ragazzi, le notizie sono un po' particolari. Qui si sta di nuovo tornando ad avere il terrorismo mediatico, modalità lockdown, modalità appunto coronavirus, Covid. Ora io vorrei fare una premessa: è vero che si spera, insomma, che quella situazione, questi anni incredibili, assurdi e speriamo irripetibili della pandemia, probabilmente non ci hanno insegnato niente, ma soprattutto vogliamo che non si ripetano. Cioè nessuno di noi sta sperando che di tornare rinchiuso in casa. Certo è che questo sviluppo di questa catena è un po' particolare, perché questa nave, la MV Ondius, che era partita dal 1 aprile da Ushuaia per Capo Verde, aveva solo 149 persone a bordo. Era una crociera di lusso per appassionati di birdwatching. Ora vanno famosa a capire perché il birdwatching si deve fare nella discarica. Oggi mi sento romana, ma perché io non mi spiego alcune dinamiche. Per cui 5 giorni dopo che hanno fatto questo birdwatching, questo Leo Schipperhood olandese di 70 anni ha manifestato i primi sintomi, ed è lui in realtà il paziente zero, ed è morto l'11 di aprile. Lui e la moglie hanno visitato questa famosa discarica che dicevamo. Ovviamente anche la moglie, che è morta 2 giorni dopo in Sudafrica ed è collassata in aeroporto. Ora, in teoria ci sono delle persone che chiaramente sono venute in contatto con altre persone, poi non li facevano sbarcare, poi li facevano sbarcare, poi non si capisce niente. Adesso abbiamo casi isolati e i dottori, i virologi dicono che se entro giugno, quindi entro 50 giorni, che è questo periodo di incubazione, non si dovesse diffondere il virus, siamo salvi. E io qui sto già tremando, perché la gente poi diventa stupida. Anche col Covid abbiamo sempre capito e percepito che la gente usciva e si faceva bellamente i fatti propri, ma il punto non è questo. La domanda è: ma davvero ora ogni 3x2 saremo in balia di un virus qualsiasi che ci condizionerà / rovinerà eventualmente la vita? Ma soprattutto, è necessario tutto questo terrorismo psicologico? È veramente necessario rimetterci in quella condizione? Forse però da una parte sì, proprio per quello che ho detto prima. Probabilmente la gente è stupida nel senso, è deficiente, è proprio una mancanza, no? Della serie: ma sì, ma a me non può succedere, io sono attento, a me non capiterà mai. Quindi probabilmente tutto questo warning, questo terrorismo mediatico, serve per scoraggiare i più dal fare fesserie. Sarà sufficiente, sarà efficiente questo metodo? Francamente un po' lo dubito e un po' non lo so, proprio perché io dopo un po' ho smesso un po' di credere alla capacità della razza umana di intendere quello che sta succedendo, vedi politicamente e a livello di guerre quello che c'è nel mondo. Se uno avesse un minimo imparato dalla storia o da quello che è successo nel passato, eviterebbe una serie di situazioni, ma a quanto pare nessuno ha capito una mazza, perché la comprensione del testo non c'è. Quindi è inutile che stanno qua a dirci: mi raccomando, state a casa, non fate questo, lavatevi le mani. Quando ho sentito lavatevi le mani ho detto: ma veramente siamo tornati alla pandemia? Io non voglio farmi venire l'ansia. Ecco, forse il pensiero oggi rassegnato è più: non voglio farmi venire l'ansia. vorrei gioire anche delle fesserie, che sia l'Eurovision o qualsiasi cosa di frivolo, perché a quanto pare di frivolezze non si può più campare. La politica ci rende schiavi e ci mancava un altro virus. Mi sento romana oggi. Ci mancava un altro virus a condizionarci la vita. Vado a rassegnarmi e ci sentiamo domani.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

0: Le devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo millefiori.
1: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato di fiducia come Doc, Famila e Sole 365. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
0: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
2: Jannik Sinner entra nella storia eguagliando il primato di Novak Djokovic. Con il successo su Andrea Pellegrino per 6-2 e 6-3, l'azzurro centra la 31esima vittoria consecutiva nei tornei Masters 1000. Il numero uno al mondo, imbattuto dallo scorso 19 febbraio, ha domato la resistenza del coraggioso pugliese in 1 ora e 29 minuti, confermando una superiorità tecnica e mentale ormai assoluta. Per Jannik si tratta del 19esimo derby italiano vinto su 19 giocati nel circuito maggiore, un ruolino di marcia impressionante che lo proietta ai quarti di finale. Giovedì la sfida per un posto in semifinale contro vincente del match tra russo Rublev e georgiano Basilashvili. Ai quarti anche Luciano Darderi, che compie un'impresa vincendo in rimonta sul numero 2 del torneo, Alexander Zverev, con il punteggio di 1-6-7-6-6-0, e adesso affronterà lo spagnolo Rafael Jodar. Fine del percorso agli ottavi di finale invece per Lorenzo Musetti, sconfitto nettamente dal norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-3-6-1. Il posticipo del campionato di calcio di Serie A ieri sera ha regalato un clamoroso ribaltone allo stadio Maradona, dove il Bologna vince 3-2 e rinvia la qualificazione matematica del Napoli alla Champions. Sotto di due reti, dopo i gol di Bernardeschi e Orsolini, la squadra di Antonio Conte aveva trovato la forza di rimontare grazie a Di Lorenzo e Alisson. Tuttavia, in pieno recupero, il neoentrato Rove ha gelato lo stadio con una splendida mezza rovesciata sotto l'incrocio dei pali. Il Napoli resta così a soli 3

punti di vantaggio sul quinto posto, mentre il Bologna sale all'ottavo posto a quota 52 punti, sognando ancora un finale di stagione da protagonista. Clamoroso braccio di ferro istituzionale sulla data di Roma-Lazio, la Prefettura di Roma ha disposto da autorità lo spostamento del derby a lunedì 18 maggio alle 20.45 per l'impossibilità di gestire ordine pubblico e mobilità in contemporanea con la finale degli internazionali di tennis. La Lega Serie A ha però annunciato ricorso al TAR del Lazio contro il provvedimento, difendendo la scelta originaria della domenica a mezzogiorno. Claudio Ranieri torna a parlare del suo futuro e lo fa con il consueto garbo, ma aprendo a scenari suggestivi. Interrogato sulla possibilità di guidare l'Italia nel nuovo ciclo post-playoff, l'esperto tecnico ha ammesso che alla chiamata della maglia azzurra è quasi impossibile rispondere negativamente. Nonostante il suo legame indissolubile con la Roma, l'idea di chiudere una carriera leggendaria sulla panchina della nazionale sembra stuzzicarlo profondamente. Per ora resta una suggestione estiva, ma i tifosi iniziano già a sognare l'approdo di Sir Claudio a Coverciano per guidare la complessa fase di ricostruzione tecnica. L'AIA ha ufficializzato la designazione arbitrale per la finalissima di Coppa Italia che si disputerà domani sera all'Olimpico di Roma. Sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata a dirigere la sfida tra l'Inter di Chivu e la Lazio. Il fischietto campano sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Baccini, mentre al VAR siederà l'esperto Mazzoleni. Per l'Inter si tratta dell'occasione per centrare il doblete dopo la vittoria dello scudetto, mentre la Lazio cerca il riscatto stagionale. Il calcio d'inizio è fissato per le 21. Atletica, lo Stadio Olimpico si prepara a ospitare la 46esima edizione del Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della Diamond League. Il presidente FIDAL Stefano May ha presentato l'evento in programma il 4 giugno, definendo l'attuale atletica italiana come la più forte di tutti i tempi. In pista e in pedana scenderanno campioni del calibro di Marcel Jacobs, Mattia Furlani e lo specialista del triplo Andy Diaz. Jacobs aprirà la sua stagione a Savona per poi cercare gloria davanti al pubblico di casa a Roma. Sarà una parata di stelle con ben 43 ore mondiali. Mondiali olimpici pronti a darsi battaglia in ogni disciplina. Roma celebra quest'anno i 100 anni dello Sio Piazza di Siena e della Federazione Italiana Sport Equestri. L'edizione del centenario si svolgerà dal 27 al 31 maggio nel suggestivo scenario di Villa Borghese, con la partecipazione di 19 nazioni. I presidenti Malagò e Di Paola hanno sottolineato l'eccellenza di un evento che rappresenta un connubio perfetto tra sport e rigenerazione urbana. Il programma culminerà con il prestigioso Rolex Gran Premio Roma, che assegna memoria al Fratelli d'Inzeo. Piazza di Siena si conferma uno strumento fondamentale d'apertura dello sport alla collettività romana. MotoGP, Marc Marquez ha rassicurato i suoi sostenitori attraverso i canali social dopo il doppio intervento chirurgico subito nelle scorse ore. Il pilota spagnolo era caduto rovinosamente durante la gara sprint del Gran Premio di Francia sabato scorso a Le Mans. L'operazione ha riguardato la riduzione della frattura al quinto metatarso del piede destro e un intervento alla spalla. Tutto è andato per il meglio, sono già in piedi e sorridente, ha commentato l'otto volte campione del mondo. Restano ora da valutare i tempi di recupero per il ritorno in pista previsto per le prossime gare del Moto Mondiale. In attesa di definire la guida tecnica per il prossimo anno, la federazione ha affidato a Silvio Baldini il compito di guidare una nazionale sperimentale nelle amichevoli di giugno. L'Italia affronterà Lussemburgo e Grecia con un progetto che guarda lontano, puntando forte sul blocco dell'Under 21 e su talenti emergenti che stanno brillando in Serie A. Tra i nomi più attesi spiccano Pisilli, anima del centrocampo giallorosso, e Pio Esposito, pronto a prendersi la responsabilità dell'attacco azzurro dopo aver brillato in casa Inter. Gianluigi Donnarumma ha dato un segnale di grande attaccamento, confermando subito la sua disponibilità. Sarà lui il capitano e la chioccia di un gruppo giovanissimo. Baldini ha già imposto regole ferree per il raduno di Coverciano previsto per il 28 maggio. Niente stanze singole, telefoni banditi a tavola e massima disciplina. Sarà un test internazionale fondamentale per capire chi possiede la personalità necessaria per indossare la maglia della nazionale maggiore. Tra i possibili convocati figurano anche Scalvini, Ruggeri e Casadei e il talento Caleoscio, tutti pronti a giocarsi una chance per il futuro. L'obiettivo dichiarato è quello di iniziare a ricostruire dalle macerie del terzo playoff mondiale perso, cercando di ritrovare un'identità precisa attraverso il 4-3-3 di Baldini. Nonostante l'etichetta di partite amichevoli, le sfide contro Lussemburgo e Grecia peseranno per il ranking FIFA e per il morale di un intero movimento.

Allerta per l'antivirus negativo, il test sul turista britannico al sacco a Milano, donna argentina ricoverata a Messina, qui nessun pericolo, assicura Schillaci. Trump verso la Cina per l'atteso vertice con Xi. Non abbiamo bisogno di Pechino con l'Iran, dice Teheran, minaccia di costruire l'atomica se ricominciano gli attacchi. Riforma della legge elettorale, le opposizioni chiudono al confronto. L'Albania annuncia lo stop al rinnovo dell'accordo con l'Italia sui migranti, poi arriva il dietrofront. Le nuove indagini sul delitto di Garlasco, la difesa di Sempio al lavoro su 6 consulenze, emerso l'audio del soliloquio del 38enne in auto, l'indagato allude a un video. È in fin di vita il 23enne accoltellato al cuore a Prato, stava difendendo una collega durante una rapina quando è stato colpito, fermati 2 giovani, uno è minorenne. Il tribunale respinge il ricorso della famiglia nel bosco, la mamma non può tornare nella struttura che ospita i 3 figli, intanto i legali della difesa rinunciano al mandato. Internazionali di tennis, Darderi ai quarti, oggi in campo a Roma, domani tocca a Sinner, Coppa Italia, stasera la finale Lazio-Inter e Malagò si candida alla guida della FIGC. Si è aperta la 79esima edizione del Festival di Cannes, Palma d'Oro alla carriera Peter Jackson, ospite Jane Fonda, giurati sul tappeto rosso, Demi Moore la più fotografata.

vostra Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, mercoledì 13 maggio 2026. Ariete, la luna nel segno, vicino a Marte, Saturno e Nettuno, vi suggerirà di usare, ma con saggezza, la vostra intraprendenza sia nell'ambiente di lavoro sia in famiglia. Voto 7+. Toro, Mercurio, sempre nel segno, darà una bella spinta alle vostre iniziative. Approfittatene, anche perché dovreste ricordare che a darvi una mano c'è un bel e creativo Giove. Voto 8. Gemelli, il vostro sarà un buon giorno che, grazie alla luna amica, sarà ricco di potenzialità per il lavoro e con tanto appagamento per la vita affettiva. Voto 8. Cancro, il buon aspetto di Mercurio garantisce una certa continuità nei miglioramenti che riguardano il settore professionale. Oggi, per Luna e Marte in quadratura, siate più accorti nella gestione familiare. E 7, il vostro voto. Leone, la presenza della Luna in un segno amico potrà attutire gli svantaggi negli affari causati da Mercurio dissonante. Amore appassionato, voto 8-. Vergine, protagonisti di un periodo soddisfacente, specie per il lavoro o lo studio, potreste non sentirvi così fortunati per quanto riguarda le faccende di cuore, disturbate dall'ostilità di Venere. Siate pazienti e voto 8-. Bilancia, Venere vi sorride, il clima familiare dovrebbe essere sereno, ma per Luna e Marte in aspetto disarmonico, oggi potreste sentirvi un po' inadeguati. Voto 7. Scorpione, è il lavoro in questo momento a rendervi poco soddisfatti, ma non agite d'impulso e attendete tempi migliori prima di decidere eventuali svolte, soprattutto se definitive. Voto 8-. Sagittario, la vostra giornata per la luna positiva sarà ricca di movimento. Tutto bene per gli affari, ma cercate di non dimenticare che anche il cuore ha le sue esigenze. Voto 8-. Capricorno, la benevolenza di Mercurio vi aiuterà ad impegnarvi nei progetti lavorativi già avviati o in nuove imprese, ma siate vigili cercando di anticipare le mosse altrui. E voto 7+. Acquario, noie, soprattutto nell'ambiente lavorativo, potranno rendere questa giornata un po' faticosa. Serata per cercare conforto tra le braccia amate e voto 8-. Pesci.

Amiche e amici della Vinyl Shadow Chart, ben trovati, eccoci qui pronti a esplorare una selezione di brani tornati virali o shazammati o che hanno comunque attirato l'attenzione nelle piattaforme e nei social. E sorprese sempre tante, ma niente enigmi o misteri. L'interesse è assicurato, sono tutti brani di grande bellezza, musica con la M maiuscola e maiuscola anche la E di emozioni. Ora si va a cominciare, ma in apertura il consueto ripassino del vecchio podio uscente della Vinyl Shazam Chart. Alla 3 c'era Kylie Minogue con l'ipnotico Can't Get You Off My Head.

Più iconici della storia per un inno rock senza tempo. Quel sintetizzatore ipnotico che sentiamo non è un loop moderno, ma è soltanto puro genio tecnologico del 1971. E la canzone, non chiamatela Teenage Wasteland, con la celebre frase del ritornello che spesso è anche confusa col titolo stesso, e significa deserto, disperata terra adolescenziale. No, chiamatela Leggenda, The Who, Baba O'Reilly.

posizione numero 9, Tracy Spencer con Run to Me. Un tuffo nel Festival Bar del 1986, con quel synth pop che ci fa correre in pista e sognare le estati infinite ed energia pura. Tracy Spencer, Run to Me.

posizione numero 8 della Viral Shot Chart. Ed Sheeran con Shape of You. Il re Mida del pop ci regala un ritmo tropicale che entra in testa e non esce più. Impossibile stare fermi quando lui inizia a cantare. Shape of You, Ed Sheeran.

0: tip of you.
1: Angolo Discovery, e anche qui c'è sempre da scoprire e riscoprire qualche pezzo che ci ha fatto impazzire in passato. I Baltimora con Tarzan Boy, pronti per l'urlo più famoso della disco italiana, un successo mondiale che ci porta dritti nella giungla colorata degli anni 80. Baltimora, Tarzan Boy.

Posizione numero 7. Torniamo ai giorni nostri. Adele con Rolling in the Deep. Una voce che graffia l'anima e un battito che ti scuote dentro. Quando Adele decide di regolare i conti, lo fa con una potenza senza eguali. Adele, Rolling in the Deep.

Posizione numero 6, i Fine Young Cannibals con She Drives Me Crazy. Lei lo fa impazzire, c'è tanta frenesia, il pezzo è pieno di gelosia e di desiderio, ben rappresentati dal rullante inconfondibile e da quella voce in falsetto che ha fatto epoca. Un pezzo funk pop che fa letteralmente impazzire anche adesso chi ascolta, ma di piacere. Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy.

angolo della musica per TV e movie. Eminem con Lose Yourself dal film 8 Mile, l'occasione di una vita condensata in un rap furioso. Avete un solo colpo, non sprecatelo, è un momento epico. Eminem, Lose Yourself.

chart. Flashback nei brani che erano virali un po' di anni fa e che non passano mai di moda. È il 1983 quando Michael Jackson si inventa il famoso passo del moonwalk e compone Billie Jean col suo favoloso giro di basso. Michael Jackson, Billie Jean.

Posizione numero 5. I Counting Crows con Colorblind. Luci soffuse e cuore aperto, davvero straziante, emozionante, una melodia delicata, resa indimenticabile anche dal film Cruel Intention. Emozioni in black and white. Counting Crows, Colorblind.

0: Shots Chart.
1: Posizione numero 4. Red Hot Chili Peppers con Other Side. Il lato oscuro e melodico dei peperoncini californiani. È un viaggio introspettivo, sorretto da un basso che batte bello, forte, dritto e va dentro al petto. Red Hot Chili Peppers, Other Side.

Eccoci arrivati a scoprire chi sta sul podio della Viral Chart della settimana. Posizione numero 3, Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale con Vacanze Romane. L'eleganza dei Mattia Bazzar rivive in questa versione raffinata. È un omaggio alla bellezza eterna della capitale. E la voce di Silvia Mezzanotte è capace di portarci in alto, laddove i suoni non osano. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, Vacanze Romane.

Posizione numero 2, Benson Boone con Beautiful Things. La nuova forza del pop esplode in un ritornello travolgente. È una preghiera rock su quanto sia prezioso e fragile ciò che amiamo. Benson Boone, Beautiful Things.

0: these beautiful things that I've got.
1: E ora, prima di scoprire chi sta sulla vetta della settimana, facciamo un breve riepilogo dei brani che ci hanno accompagnato fino a qui. The Who, Baba O'Reilly.
2: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.
1: Tracy Spencer, Run to Me. Ed Sheeran, Shape of You. Baltimora, Tarzan Boy. Adele, Rolling in the Deep. Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Eminem, Lose Yourself.
2: Michael Jackson, Billie Jean.
1: Counting Crows, Colorblind. Red Hot Chili Peppers, Other Side. Silvia Mezzanotte, Carlo Marra, Le Vacanze Romane. Benson Boone, Beautiful Things. E ora la vetta. Pianta la bandierina un duo, Lady Gaga e Bruno Mars con Die With a Smile. Due giganti, un microfono e un'atmosfera da ballata ad altri tempi. Se il mondo dovesse finire.

Eccoci giunti ai saluti finali, amiche e amici della Viral Shot Chart. La puntata è finita, abbiamo esplorato tutta questa nuova super selezione che ha spaziato, come sempre, voci belle e sentimenti che la Viral Shot Chart ci porta a riascoltare e a riscoprire. Quindi non mancate, ancora la prossima settimana, sempre qui, sempre con me, per goderci ancora una nuova variegata fresca e dinamica antologia. E nel frattempo, beh, il consiglio è sempre quello. Shazammate, gente! Shazammate!

0: quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di

0: Ehi, ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà.
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima.
2: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
3: Ottima scelta.
4: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
5: Sei con la tua radio.
6: Ciao, come ti chiami?
7: Mi chiamo Bob Flubber.
6: Bene, che fai?
7: Sono in artiglieria.
6: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
7: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
8: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

0: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti, siamo Marco Mari
2: e Angela
1: e siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, lo spazio interamente dedicato alla storia della musica italiana. Infatti si parte dagli anni 60 e poi canzone dopo canzone arriviamo praticamente ai giorni nostri. Come sempre iniziamo dal decennio noi più lontano.
2: Esatto,
1: a te Angela.
2: Esatto Marco, partiamo proprio dagli anni 60. Il nostro appuntamento con un brano che secondo Marco è il più bello degli anni 60. Per ora mi limito a dirvi soltanto cantante e titolo. A voi Gianni Dorelli con l'immensità.

0: commentiamo questa canzone. Gianni Dorelli è stato un cantante e attore assai affermato sia negli anni 60 che 70, con una voce calda ed elegante che ha saputo dare a questo brano qualcosa in più rispetto a tanti altri. E dagli anni 60 ci spostiamo ora negli anni 70 con la voce di Marco.
1: E per la precisione siamo nel 1971, ci attende un brano molto più scanzonato rispetto a questo importante impostato che ha aperto il nostro spazio di oggi. Ragazzi, andiamo con l'Adriano Celentano, Quello di Azzurro, una canzone che ci ricorda tanti tanti tanti anni fa, un'estate lontanissima.
2: Yeah.

0: Negli anni Ottanta sono stati principalmente due i gruppi musicali fuori dagli schemi, i Timoria, capitanati da Francesco Renga, e i Litfiba, appunto la cui voce è quella appena ascoltata di Piero Pelù. Adesso, prima di lasciare a Marco la parola, vi ricordo che state ascoltando Italia in sette note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. Detto questo, amici, al microfono andiamo con Marco.
1: Allora ragazzi, siamo ora negli anni 90, restiamo in tema di musica rock, solo che qui siamo insieme ad una solista la cui carriera ad alti livelli è iniziata al Festival di Sanremo del 1996. Qui la ritroviamo con un pezzo di qualche anno dopo. Lei si chiama Carmen Consoli. La ricordiamo tutti per quel modo suo molto particolare di suonare la chitarra. Sentite questo pezzo bello, grintoso e carico, carichissimo.

0: bella, grintosa, ben diversa da quell'amore di plastica che ci aveva regalato ad un Sanremo di qualche anno prima. Quest'oggi l'abbiamo ritrovata con Eco di Sirene. Lei è la grandissima Carmen Consoli, dalla sua Sicilia, catanese puro sangue. Salutiamo il Novecento ed entriamo negli anni 2000 con un'altra voce femminile.
1: Esatto, Marco, che ha scelto, pensa te, come nome d'arte uno pseudonimo, cioè la sua taglia. A voi, taglia 42 con Adesso io volo.

0: 1942 ha iniziato la sua carriera facendo la corista per Elio le Storie Tese, poi nel 1997 prodotto da Rocco Tanica con un pezzo intitolato Regolare. Quest'oggi ve l'abbiamo proposta con Adesso io volo del 2000. E dal 2000 passiamo ai giorni nostri, sempre in compagnia del nostro Marco.
1: Proprio giorni nostri no, ma lui ha iniziato la sua carriera non tantissimi anni fa rispetto ad altri artisti che abbiamo ascoltato fin qui. Stiamo parlando di Ultimo. Sentite un po' con cosa ve lo proponiamo.

Le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto, e portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualche

0: E con ultimo, ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi la nostra playlist composta da 6 brani, tutti italiani, dagli anni 60 ai giorni nostri. Quindi io, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspetto alla prossima.
0: Ciao a tutti!
2: Abbiamo trasmesso Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

0: Pronti per la nostra dose di rassegnazione quotidiana? Allora ci siamo, è iniziato l'Eurovision con tutte le polemiche che si porta dietro. Abbiamo già accennato settimana scorsa che chiaramente, per quanto sia una gara canora, è chiaro che la politica è sempre dietro l'angolo, e mi riferisco chiaramente alle polemiche contro Israele, che è sempre comunque al centro delle polemiche, perché insomma ragazzi, la posizione di Israele in tutti i contesti è sempre, diciamo così, scomoda, sempre da chiarire, sempre da verificare. E insomma, ovviamente la kermesse musicale è partita con lustrini, paillette, esibizioni, cantanti ma anche molto talentuosi da tutta l'Europa, più Israele e l'Australia, che non si capisce perché ma fanno parte dell'Eurovision. Salda Vinci è stato acclamato, la coreografia funziona, la performance è stata convincente, ed è chiaro che secondo la regola dell'Eurovision il paese che vince si porta a casa proprio l'organizzazione della trasmissione televisiva, con tutto appunto le varie ed eventuali per l'anno successivo. E quindi è chiaro che non è solo una questione di fare la TV, ma proprio di portare a casa un evento che darebbe da lavorare a un sacco di persone. Per cui ovviamente non possiamo votare Salda Vinci, ma speriamo che convinca tantissimi europei in modo che appunto possa tornare eventualmente l'Eurovision da noi. Ma dobbiamo fare in realtà il punto, lasciando le canzonette un po' così da parte, insomma, di quello che sta succedendo con l'antivirus, perché ragazzi le notizie sono un po' particolari. Qui si sta di nuovo tornando ad avere il terrorismo mediatico, modalità lockdown, modalità appunto coronavirus, COVID. Ora io vorrei fare una premessa: è vero che si spera insomma che quella situazione, questi anni incredibili, assurdi e speriamo irripetibili della pandemia, probabilmente non ci hanno insegnato niente, ma soprattutto vogliamo che non si ripetano. Cioè nessuno di noi sta sperando che di tornare rinchiuso in casa. Certo è che questo sviluppo di questa catena è un po' particolare, perché questa nave, la MV Ondius, che era partita dal 1 aprile da Ushuaia per Capo Verde, aveva solo 149 persone a bordo. Era una crociera di lusso per appassionati di birdwatching. Ora famosa capì perché il birdwatching si deve fare nella discarica. Oggi mi sento romana, ma perché io non mi spiego alcune dinamiche. Per cui 5 giorni dopo che hanno fatto questo birdwatching, questo Leo Schipperhood olandese di 70 anni ha manifestato i primi sintomi, ed è lui in realtà il paziente zero, ed è morto l'11 di aprile. Lui e la moglie hanno visitato questa famosa discarica che dicevamo. Ovviamente anche la moglie, che è morta 2 giorni dopo in Sudafrica ed è collassata in aeroporto. Ora in teoria ci sono delle persone che chiaramente sono venute in contatto con altre persone, poi non li facevano sbarcare, poi li facevano sbarcare, poi non si capisce niente. Adesso abbiamo casi isolati e i dottori, i virologi dicono che se entro giugno, quindi entro 50 giorni, che è questo periodo di incubazione, non si dovesse diffondere il virus, siamo salvi. E io qui sto già tremando, perché la gente poi diventa stupida. Anche col COVID abbiamo sempre capito e percepito che la gente usciva e si faceva bellamente i fatti propri, ma il punto non è questo. La domanda è: ma davvero ora ogni 3x2 saremo in balia di un virus qualsiasi che ci condizionerà / rovinerà eventualmente la vita? Ma soprattutto, è necessario tutto questo terrorismo psicologico? È veramente necessario rimetterci in quella condizione? Forse però da una parte sì, proprio per quello che ho detto prima. Probabilmente la gente è stupida nel senso è deficiente, è proprio una mancanza, no? Della serie: ma sì, ma a me non può succedere, io sono attento, a me non capiterà mai. Quindi probabilmente tutto questo warning, questo terrorismo mediatico serve per scoraggiare i più dal fare fesserie. Sarà sufficiente, sarà efficiente questo metodo? Francamente un po' lo dubito e un po' non lo so, proprio perché io dopo un po' ho smesso un po' di credere alla capacità della razza umana di intendere quello che sta succedendo, vedi politicamente e a livello di guerre quello che c'è nel mondo. Se uno avesse un minimo imparato dalla storia o da quello che è successo nel passato, eviterebbe una serie di situazioni, ma a quanto pare nessuno ha capito una mazza, perché la comprensione del testo non c'è. Quindi è inutile che stanno qua a dirci: mi raccomando, state a casa, fate questo, lavatevi le mani. Quando ho sentito lavatevi le mani ho detto: ma veramente siamo tornati alla pandemia? Io non voglio farmi venire l'ansia. Ecco, forse il pensiero oggi rassegnato è più: non voglio farmi venire l'ansia, vorrei gioire anche delle fesserie, che sia l'Eurovision o qualsiasi cosa di frivolo, perché a quanto pare di frivolezza non si può più campare. La politica ci rende schiavi e ci mancava un altro virus. Mi sento romana oggi. Ci mancava un altro virus a condizionarci la vita. Vado a rassegnarmi e ci sentiamo domani.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.
2: Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
3: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per la puntata di oggi che, fra chiacchiere e musica, ci porta a viaggiare sulla corsia di sorpasso, ad esplorare il mito della velocità e delle quattro ruote. Da un lato, il pop contemporaneo e seducente di Tate McRae. Dall'altro, il racconto epico e senza tempo di un gigante come Lucio Dalla. Iniziamo con un desiderio avido, greedy, o meglio, che poi è il mood del brano Sports Car di Tate McRae, un brano del 2023. Se c'è un artista che oggi incarna perfettamente il mix fra energia visiva e ritmi incalzanti, è lei. In questo brano la macchina sportiva non è solo un oggetto di lusso, ma una metafora della velocità con cui vive le relazioni e la propria carriera. È un pezzo che parla di sicurezza di sé, di chi non ha tempo per rallentare per nessuno. In pratica, o tieni il passo o resti a piedi. E come sempre, a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto, io non sapevo, magari altri sì, ma Tate McRae nasce come ballerina professionista. È arrivata seconda a So You Think You Can Dance a soli 13 anni. Questa sua anima si sente tutta nel ritmo del brano, che è costruito anche per essere coreografato. Ogni battito è pensato per il movimento, rendendo la canzone un successo virale immediato, specialmente sui social. Poi c'è il legame con l'estetica della fine del millennio scorso. È tutto un revival della moda di quel tempo, caratterizzato da quel mix di ottimismo tecnologico, stile futuristico, cultura pop e colori sgargianti. Il brano e il suo immaginario visivo richiamano tantissimo le icone pop dei primi anni 2000, come Britney Spears o Christina Aguilera, ma con una produzione sonora modernissima e attuale, fatta di bassi profondi, di sintesi

sintetizzatori taglienti che sembrano proprio il rombo di un motore sotto il cofano. Infine, una nota sulla sua scrittura. Tate McRae ha scritto il brano insieme a giganti come Ryan Tedder, che è il frontman degli One Republic. Insieme hanno voluto creare un suono che fosse aggressivo ma elegante, proprio come una supercar che sfreccia nella notte. E allora? Allacciamo le cinture e ce l'ascoltiamo. Sports Car di Tate McRae.

Ed eccoci ancora qui, amici di Musical Chatter. Abbiamo ascoltato Tate McRae con quel ritmo che ti entra nelle vene. E avete sentito anche voi la precisione della produzione, tutto giocato su incastri ritmici perfetti e una voce che resta sempre vicinissima al microfono, quasi a sussurrarti all'orecchio mentre state correndo a 200 km all'ora. E allora anche noi corriamo, siamo pronti per la seconda parte di Musical Chatter. Ma cambiamo epoca, cambiamo sound, però restiamo in pista, perché ci aspetta un capolavoro del 1976, sempre legato alle auto, Nuvolari di Lucio Dalla. Qui la macchina non è un simbolo di stile, ma una sfida al destino e alle leggi della fisica. Lucio Dalla ci racconta il mito di Tazio Nuvolari, il mantovano volante. L'ispirazione del brano è pura poesia epica. Lucio Dalla, insieme al poeta Roberto Roversi, descrive Nuvolari come un essere quasi soprannaturale. Basso di statura, corre come un matto, un uomo che sfida la morte su auto di metallo che sembrano trappole. È la celebrazione del coraggio puro, quello che ti fa andare oltre il limite. E parliamo anche di curiosità tecniche. Sapevate che il ritmo della canzone ricalca il ticchettio di un cronometro o il battito accelerato di un cuore che impazza mentre alla guida di una vettura sportiva? Ecco, la struttura musicale poi è un crescendo di ansia e di adrenalina, proprio per farci sentire dentro l'abitacolo, così insieme a lui, al pilota, fra polvere e olio bruciato. Un'altra chicca riguarda la passione di Dalla per i motori. Lucio Dalla amava profondamente le auto d'epoca e partecipò diverse volte alla Mille Miglia. Questa canzone non è stata scritta a tavolino, nasce da un amore viscerale per quel mondo fatto di corridori che hanno un cuore grande e io aggiungo è anche un grande coraggio e un po' di incoscienza, permettetemi di dirlo. Infine, una nota simpatica. Lucio Dalla descrive Nuvolari come un uomo con il corpo di un uccellino. Ed è vero, perché Tazio Nuvolari era magrissimo e minuto, tanto che spesso doveva usare dei cuscini per poter essere abbastanza alto da vedere fuori dal cruscotto della sua Alfa Romeo. Ma una volta al volante diventava un gigante che faceva paura a tutti. E con questo direi che siamo arrivati al traguardo, possiamo concludere la puntata. Silviadini vi saluta e vi aspetta alle prossime puntate di Musical Chat per scoprire nuove curiosità e intanto congediamoci ascoltandoci il mito Lucio Dalla con Nuvolari.

pari quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con...

Antivirus tutti negativi, 4 test analizzati a Milano e allo Spallanzani. Il Ministero della Salute ribadisce il rischio è molto basso in Europa e in Italia. Trump in volo verso Pechino per l'atteso vertice con Xi Jinping e la Cina pronti a collaborare con gli Stati Uniti. Teheran, Hormuz è sotto il nostro controllo. Nessuna missione nel Golfo prima della pace, assicurano Tajani e Crosetto. Il ministro della difesa annuncia 2 cacciamine in avvicinamento all'area, ma solo in via precauzionale. Oggi pomeriggio al Senato, il question time con la Premier Meloni. Sulla legge elettorale resta il muro dell'opposizione, fine vita, ancora senza intesa, il testo sarà in aula il 3 giugno. È in fin di vita, il 23enne accoltellato a Prato, stava difendendo una collega durante una rapina quando è stato colpito. Tra i 2 fermati c'è anche un ragazzo di 16 anni. Continuano le ricerche della donna scomparsa insieme ai figli adolescenti in Friuli. La procura conferma il ritrovamento delle lettere, non cambia il quadro. Starmer sotto assedio dopo la sconfitta elettorale alle amministrative, raffica di dimissioni nel governo, incontro lampo col suo potenziale rivale per la leadership prima del discorso del re. Il tennis al Foro Italico il giorno dei quarti, oggi Dardari, domani Sinner, questa sera la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter, derby di Roma rinviato, la Serie A chiede al prefetto...

0: Sensi in Movimento presenta.
1: Bentornati su Sensi in Movimento, il canale YouTube sul vino più seguito in Italia. Dove il vino è un piacere anche se non lo comprerei. Ma oggi non parliamo di vini da 1000 euro. Parliamo di vini che molti di noi potrebbero comprare,

0: anzi, che certamente molti di voi comprano. Diciamo che prendiamo in considerazione una fascia prezzo tra i 20 e i 60, 50-60 euro. E quindi vi dico una cosa molto chiara, ci sono dei vini che in questa fascia prezzo io personalmente non comprerei. Attenzione però, non sto dicendo che sono vini scadenti, fatti male.
1: Però fa cagare.
0: Per carità, tutt'altro. Sto dicendo che per quello che costano oggi, secondo me ci sono alternative più interessanti. E quindi ritorniamo sul famoso discorso della mia fissa sul rapporto qualità-prezzo. E secondo me, appunto, questo è uno dei punti centrali del mondo del vino. Ad un certo punto il livello del prezzo non cresce più solo con la qualità, ma anche con il nome, il brand, i riconoscimenti e quindi, con un parolone, il posizionamento sul mercato. E dunque andiamo a vederli questi vini con nomi e cognomi. Vamos! Ma non prima di avervi ricordato di iscrivervi al canale. E per chi lo fa e poi mi scrive una mail all'indirizzo info@sensimovimento.it, invierò personalmente la mia pubblicazione in PDF, le parole del vino, il vocabolario del perfetto sommelier. Utilissimo!
2: Oh, mi stava a scordare.
0: Attenzione amici sbevazzoni, le assegnazioni della Solaria Ionica Vendemmia 1959 stanno entrando nella fase finale. Rimangono meno di 600 bottiglie numerate e firmate. 65 anni di attesa di affinamento in botti di cemento, vino perfettamente vivo appena imbottigliato, vino da meditazione, spettacolare. Jensis Robinson, tra i tre critici enologici più autorevoli al mondo, ad agosto dell'anno scorso le ha assegnato 19 ventesimi. Clamoroso. A breve dunque le modalità di assegnazione della Solaria Ionica cambieranno. Chi entra ora entra alle condizioni attuali. Dopo sarà un'altra storia. Se volete esserci, scrivetemi. E come sempre partiamo subito con una piccola premessa. Innanzitutto questa è una lista certamente non esaustiva, perché ce ne sono davvero tantissimi di vini con rapporto qualità-prezzo squilibrato. Ma in questo frangente voglio prendere in particolare considerazione vini commercialmente molto conosciuti, quindi di produttori molto noti, etichette molto note, produttori prestigiosi che hanno certamente in listino anche vini super top e che probabilmente anche per questo motivo alzano l'asticella del prezzo.
3: E io vago!
0: Oltre alla qualità del vino, ben si intende. Quindi paghiamo anche il brand che rappresentano. Questo è il punto.
4: Ricordo che i prezzi che citerò sono prezzi medi, online, ma che poi di fatto tendenzialmente oggi si trovano anche gli stessi prezzi nelle enoteche e nei supermercati.
0: Partiamo dunque dal primo. Arneis Blanget della cantina Ceretto. Il Blanget è un vino bianco cult del Piemonte, storicamente la prima espressione del vitigno autoctono Arneis, una scelta innovativa e impensabile all'epoca, va detto, da parte della famiglia Ceretto, vino divenuto icona negli anni 80-90 e non solo. Il suo successo dura ancora oggi ed è presente nei ristoranti di mezzo mondo, come uno dei bianchi più famosi d'Italia. Best seller e long seller. Però a 20 euro, prezzo enoteca o supermercato, secondo me si paga molto il nome e la storia. Oggi nella stessa fascia prezzo si trovano bianchi più complessi e più intriganti, certamente di cantine meno note, ma spendendo anche qualche euro in meno magari. E poi abbiamo il Vermentino etichetta nera di Bosoni. Siamo sempre intorno ai 20 euro. Cantina ligure, storica. Diciamo che questo Vermentino è sicuramente gradevole, ma a 20 euro, lo trovi molto spesso anche nei supermercati, secondo me non è tra le scelte più interessanti nella categoria dei vini bianchi italiani. E poi abbiamo il Bruciato di Antinori, per meglio dire della cantina Guado al Tasso. Siamo intorno ai 25 euro a bottiglia. Il Bruciato è un vino corretto, moderno, pulito. È tra i vini più famosi e venduti della cantina Guado al Tasso. Siamo a Bolgheri, zona premium. potremmo dirla così, per i Super Tuscan.
4: Metto il link qui in descrizione del video che ha realizzato proprio sull'argomento Super Tuscan.
0: Di cui forse il bruciato vuole essere un'espressione, diciamo, in versione entry level. Ma a 25 euro, secondo me, il prezzo è spinto più dal brand che dal contenuto nel calice. E rimaniamo sempre a Bolgheri. Yeah. Abbiamo Le Difese, che può essere considerato una sorta di cuginetto minore del Sassicaia. Siamo intorno ai 35 euro a bottiglia, visto che è prodotto dalla stessa prestigiosa cantina, cioè Tenuta San Guido. Purtroppo devo però ricordare che Report di Rai 3, in un suo servizio del dicembre 24,
4: ripreso da un mio successivo video, vi metto il link qui sotto in descrizione,
0: Report dimostra, ancora fatture alla mano, che anche Tenuta San Guido acquista vino sfuso da pochi euro al litro, sempre da Cantine Borghi. E specificatamente nel 2023 acquista vino sfuso per un corrispettivo di circa 250.000 bottiglie, su un totale complessivo prodotto annuo intorno al milione di bottiglie per la iconica cantina bolgherese. Che poi inevitabilmente finiscono in questo vino, e la legge lo consente, e nell'altra etichetta della Tenuta, ovvero il Guidalberto, ad esclusione del Sassicaia. Il tutto a oltre 30 euro a bottiglia. E poi abbiamo la Cuvée Prestige della cantina Ca del Bosco. Stiamo parlando di uno dei più famosi, noti e celebri Franciacorta di OCG. È certamente uno spumante di riferimento per le bollicine italiane. Va detto questo per storicità e prestigio della cantina e in generale per la qualità dei suoi prodotti. Però 38-40 euro per una Cuvée base, questo è l'entry level di Ca del Bosco, secondo me si paga molto il brand.
4: E nel mondo del metodo classico italiano, ma anche nella stessa Franciacorta, si trovano alternative interessanti a prezzi decisamente più bassi.
0: E poi abbiamo lo champagne Moët & Chandon, la Cuvée Imperiale. Siamo intorno ai 40-42 abbondanti euro a bottiglia. È l'entry level di una delle maison più celebri e famose al mondo per la produzione di champagne, lo sappiamo benissimo. Di fatto una delle etichette simbolo. Pensate che Moët & Chandon lo produce dal 1869 ininterrottamente, quindi oltre 150 anni di produzione di questa etichetta. È certamente uno champagne corretto, ma a 40 abbondanti euro, secondo me si trovano champagne meno famosi, ma qualitativamente superiori, decisamente. E poi a ruota abbiamo il Veuve Clicquot Yellow Label, che raggiunge anche 45 euro a bottiglia abbondanti. Grande marchio, grande maison, grande riconoscibilità e prestigio, direi a livello planetario. E anche il vino è corretto e pulito, considerando anche che ne realizzano svariati milioni di bottiglie all'anno. Ma anche in questo caso si trovano champagne meno famosi, ma qualitativamente decisamente superiori. E poi, attenzione amici sbevazioni, abbiamo un vino culto. Il Tignanello, ovvero uno di quei grandi vini che hanno fatto la storia dell'enologia italiana, diventando di fatto nei decenni una leggenda del mondo.
4: Metto qui sotto il link in descrizione del video che ho realizzato proprio sul Tignanello.
0: È uno dei grandi vini rossi del gruppo e della famiglia Antinori, nato appunto negli anni 70 dopo un lungo percorso di sperimentazione vitivinicola da parte di uno dei più grandi enologi del secolo Novecento, oggi scomparso, che risponde al nome di Giacomo Takis. Però oggi intorno ai 140-150 euro l'ultima annata, perché le precedenti costano molto ma molto di più, secondo me si entra in una fascia dove il prezzo è appunto molto legato alla sua storia e alla sua fama mondiale.
4: Teniamo anche conto peraltro che fino a pochi anni fa costava meno della metà di quello che costa oggi.
0: E poi prendo una categoria più ampia, i prosecco sopra i 15, 17, 18 euro. Per me il prosecco sopra questa soglia diventa spessissimo poco interessante, semplicemente perché è una tipologia di spumante che nasce per essere semplice, immediato, fresco e fragrante, e così deve rimanere. Riconosco peraltro il lavoro recente e molto particolare di alcuni produttori, lavoro di qualità volto alla valorizzazione di questo vino e di questo vitigno, la glera o il glera. con coltivazioni anche molto complicate sulle cosiddette rive, pendii particolarmente ripidi e scoscesi nella zona di Valdobbiadene Conegliano, estremamente vocati alla viticoltura. E in questo modo si va addirittura anche a testare la longevità e la complessità di questo vino, in maniera innovativa. Ma a mio giudizio la soglia prezzo deve essere un po' più bassa. E poi, legato al discorso precedente, abbiamo il Cartizze, tendenzialmente sopra i 25 euro.

valgono quel prezzo? E la risposta, almeno per me, è no. Non sempre, direi. Adesso però voglio sapere la vostra. C'è un vino di gran nome e prestigio che avete comprato, assaggiato e poi vi ha deluso? Oppure al contrario, un vino che vale ogni euro che avete pagato? Scrivetemelo nei commenti.

tornati ad un nuovo episodio dove andremo ad ascoltare i 20 brani più ascoltati e scaricati della settimana. Il primo, alla posizione numero 20, è Amor di Achille Lauro. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto stanotte.

Anche dai tuoi figli, senza lieto fine, senza niente da dare, né niente da dire, sarò solo un ricordo, cambi foto di sfondo. Ho visto che hai smesso pure di seguirmi e forse in fondo hai ragione tu.

0: E alla numero 10, immancabile nella nostra classifica, Olly con il brano Questa Domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: siamo arrivati alla numero 7 e stiamo per ascoltare LDA e H7 a Sanremo con Poesie Clandestine.
1: È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

lo abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi sul serio. Mamma mi guarda da sopra uno schermo, a malapena ricordo com'ero. Chi se n'è andato ci guarda dal cielo, prega per noi che restiamo all'inferno. Faccio Milano passando dal retro, ormai da tempo non prendo la metro. L'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non

0: Alla numero 4 ritroviamo Dito nella piaga con Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai? Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale! Hai solo bisogno di seguire la mia routine. Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta avvenendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano, fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale. Tutti insieme.

0: un'allucinazione. Se sono matta io.
1: Mantiene la posizione numero 3, Sal Da Vinci, con il brano che ha vinto il Festival di Sanremo 2026, Per sempre sì.

0: Alla numero 2 rimane fermo Saif con Tu mi piaci tanto.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenga morto qui vicino, non temere amore

Amici della classifica, siamo arrivati alla fine di un altro episodio. Io vi aspetto la prossima settimana per ascoltare insieme i brani più scaricati e ascoltati della settimana. Ciao!

tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: Sono stati ritrovati in Friuli la donna di 49 anni e i figli adolescenti scomparsi da Piacenza. Stanno tutti bene, si erano allontanati il 20 aprile scorso. Antivirus tutti negativi, 4 test analizzati a Milano e allo Spallanzani. Il Ministero della Salute ribadisce il rischio è molto basso in Europa e in Italia. Trump in volo atterrato a Pechino per l'atteso vertice con Xi Jinping. La Cina pronti a collaborare con gli Stati Uniti. Teheran, Hormuz è sotto il nostro controllo. Nessuna missione nel Golfo prima della pace, assicurano Tajani e Crosetto. Il ministro della difesa annuncia 2 cacciamine in avvicinamento all'area, ma solo in via precauzionale. Oggi pomeriggio al Senato il question time con la premier Meloni. Sulla legge elettorale resta il muro dell'opposizione. Fine vita ancora senza intesa. Il testo sarà in aula il 3 giugno. Dati di cantanti, VIP e calciatori rubati da poliziotti infedeli e rivenduti ad agenzie private in tutta Italia. Nell'inchiesta della Procura di Napoli, 30 tra arrestati e indagati. Regno Unito, Starmer sotto assedio, incontro lampo col suo potenziale rivale nel discorso del re, avvicinamento all'Europa, impegno per la NATO. E poi c'è il tennis, al Foro Italico è il giorno dei quarti, oggi Dardelli, domani Sinner, stasera la finale di Coppa Italia Lazio-Inter. Derby di Roma rinviato, la Serie A chiede al prefetto.
1: Attenzione. Signore e signori, siete benvenuti. Alla guida c'è Emanuel Cida. Vi augura buon viaggio.
2: Treno in transito al binario 3, allontanarsi dalla linea gialla.

0: Attenzione, il treno delle ore 21:30 è in arrivo a Milano. Avvicinati alla linea gialla. Grazie. Attenzione, il treno delle ore 21:30 è in arrivo.
1: Signore e signori, siete benvenuti. Ha inizio il buonasera con Emmanuel. Avvisiamo che qui non tutto è troppo serio. Alla guida c'è Emmanuel Cida. Vi auguriamo un buon divertimento.
2: Beh, comunque forse ho capito perché ogni volta la nostra Isabella dice che qui non tutto è troppo serio. Sicuramente avrà le sue ragioni, eh? Va bene, dai. Allora prepariamoci, incomincia ad aprire. Che siamo arrivati, lo so che sono in diretta, tranquillo, lo so, ci mancherebbe, tanto con te ormai non è che, caro Angelo. Ok, grazie, eccomi qua, che bello, tutto in diretta, va, buonasera con l'omonimo, eccomi qua, ho dato un'occhiatina qui sulla finestra del monitor che ho sulla sinistra, per vedere a che appuntamento siamo, e mi pare che siamo al 17, giusto? 17. Quando si ingarbuglia la lingua mi trasformo in orientale. Allora, dicevo allora che siamo al 17esimo appuntamento del Buonasera con l'omonimo. Siamo qua tutti in diretta. Se mi abbassi l'altro volume, perché sennò si sente un effetto eco. Io. Ok, vediamo. Abbasso un attimo. Bene. Ok, allora, perfetto, abbiamo la regia, quindi parte tecnica e tutto e di più, abbiamo il nostro Angelo, wow, Angelo Ruggeri, yeah! Beh, un applausino non te lo fai? Sì, con... no, non ci tieni, te lo so, vabbè, dai. Allora, siamo qua, non tutto è troppo serio, forse un po' di verità c'è. Comunque vi ricordo, per coloro che per la primissima volta si sono messi in sintonia, un po' per sentire questo... questo calabro. Eccomi qua dalla Calabria con amore per tutto il mondo, e che bello, che poi noi i calabresi, come anche i siciliani, siamo molto fortunati, ce lo devo dire, non abbiamo, cioè abbiamo tante difficoltà, nel senso che, cioè, non sto qui a raccontarvi perché sicuramente già immaginate voi da Bolzani a che state con tanta radio, e praticamente noi da questa parte abbiamo il clima bello. Siamo con un piede al mare, con il ginocchio sulla montagna, abbiamo il cibo buono, abbiamo tante cose buone, il sole, tanta allegria. Qualcuno dirà sì, vabbè, sicuramente anche tanta voglia di far nulla, di far niente. No, assolutamente non è vero, queste sono cose un po' che non è vero. Vabbè, allora, dunque, siamo pronti, partiamo? Ah già, dimenticavo, dobbiamo partire. Vediamo un attimo se la regia è pronto. Ah, aspetta, giusto. Allora, la nostra regia, Angelo, non è calabrese, ok? È un po' più al nord, come... molto più al nord. Dove sei? Puglia? Vabbè, per noi... 300 chilometri sono da qui, eh? Cioè, da questo punto fino a casa tua sono 305. Allora, regia, se siamo pronti, direi di partire. Dai, spingi, vai.
3: Allontanarsi dai binari. Il treno per il Buonasera con Emmanuel è in partenza. A tutti i passeggeri auguriamo buon viaggio e grazie per aver scelto la nostra radio.
4: Eccoci con il viaggio sul treno e a condurre è sempre Emmanuel. Come sentite anche qui, Jennifer Lopez saluta i radio ascoltatori. Vi auguro un buon viaggio e ci sentiamo dopo.

0: Astro Dreamer con Elevated. La regia la ringrazio perché mi ha fatto un bel regalo, mi ha fatto un'esclusiva, una presentazione con la grande, nota ormai da tanti tanti, ma che dico, ritanti anni, la Jennifer Lopez. Ma sarà un caso? Ce l'hanno con me comunque anche i collaboratori che presto avremo con noi. Abbiamo la Patrizia e Luigi, poi abbiamo anche Angelo da quella parte, che insomma sono un incubo, non fanno altro che dirmi tu questo Jennifer Lopez qua, Jennifer Lopez là, vabbè, no, giusto così, sono solo un semplice fans, vabbè, insomma un pochino di più forse. Allora, bene bene, certo, è arrivato un messaggino, noi ovviamente siamo curiosi di sapere chi, pare che sia Stefi, la Stefania, la vogliamo sentire? Sì, però dovresti togliere un attimo, ecco, il brano molto bello Astral Dreamer con Elevated. Vediamo un attimino chi è che ci scrive, si diceva una volta, adesso invece hanno mandato un vocale della Stefi, vediamo un attimo.
1: Un grandissimo abbraccio a tutti gli amici di radio L'Isola che non c'è, in particolare un bacione a Patti, sai che ti voglio un mondo di bene, e colgo l'occasione per chiedere una canzone di Neck un po' meno conosciuta rispetto ad altre, si intitola Notte di febbraio, e se riusciste a metterla su mi fareste un grandissimo regalo. Un bacione a tutti, ciao da Stefi.

0: Benvenuti a tutti voi su treno del buonasera con Emmanuel Iva tutto alla grande con bella musica, bello lui anche bravo. Un bacio da Jennifer Lopez.
1: Ricevere i complimenti da colei che insomma non lo so come si fa, ma poi regia mi spieghi? Va bene. Abbiamo così avuto questo, come possiamo definirlo, jingle, stacchetto, chiamiamolo come vogliamo, dalla nostra radioascoltatrice Jennifer Lopez. Vabbè, dai. Allora, cos'è che volevo dire? Volevo dire, il prossimo brano è una selezione scelta da me, perché è stato stamattina che mi trovavo quasi per caso in palestra. Un'altra cavolata. Comunque mi trovavo in palestra e stavo sentendo questo pezzo. Ho fatto un viaggio mentale, sono tornato indietro di tanti anni, 26 anni, e mi sono ricordato un'emozione, cioè mi è venuta un'emozione. Non so a quanti di voi succede questo, no? Quando senti quel brano e fai tanti ricordi, bellissimo. Adesso non è una canzone d'amore, no, però lo vogliamo sentire? Vai regia.

0: Correva, sì sì, correva l'anno 2000. Nave Looking for Happiness.
1: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon

0: Ora mio Cristo piange diamante.
1: Volevo capire chi mi amasse davvero. Volevo capire quanto conta.
2: Volevo capire, poc'anzi invece Francesca Michelin con Una donna non può. Adesso andremo ad ascoltare l'ultimo lavoro, pensate un po', di Céline Dion, che da un po' che non si sente nelle radio in genere, questo dobbiamo dirlo, una grande artista, non ci sono dubbi, ovviamente internazionale, magari la sentono spesso di più di là che verso l'Italia. Comunque la Céline Dion ci propone questo pezzo e dopo avremo il collegamento con Patrizia e Luigi, facciamo un po' quattro chiacchiere. Che ne dite? Siete d'accordo? Allora Céline Dion con Dansons.

0: E come faceva quello spot pubblicitario? Buonasera.
1: Buonasera.
0: Ecco. Senza ricordare ovviamente che cosa pubblicizzava, no? Mi pare cos'era, un qualcosa di alcolico, non mi ricordo. Sì, giusto, l'alcolico. Sì.
1: Non me lo ricordo.
0: Non te lo ricordo.
1: Comunque
0: no,
1: buonasera, no. Buonasera al nostro Emanuele multipremiato, dobbiamo ancora dirlo perché
0: vabbè, lo
1: siamo
0: sanno
1: orgogliosi.
0: Ormai. L'abbiamo detto anche all'inizio, anche perché ho salutato un po' coloro che avevano organizzato l'evento straordinario, perché per me è stato veramente molto molto bello, ma non perché non perché io abbia ricevuto così un ricordo, un qualcosa di, però ecco, ricordare i grandi, noi insomma di una certa, che abbiamo, siamo stati pionieri delle radio, no? Abbiamo noi acceso le prime, i primi trasmettitori, le prime frequenze in assoluto, all'epoca radio pirate potevano essere, no? Ma non erano pirate perché era libera, infatti radio libera, cioè nel senso che si poteva andare in onda, e quindi ho ringraziato gli organizzatori e anche coloro che hanno partecipato all'evento. E, però sai una cosa, ragazzi, Luigi e Patrizia, sapete, io non sapevo, io mi sentivo già un pochino uno di quelli più grandi, no? Di grandi nel senso di età, del 76, ero un ragazzino, avevo 17 anni più o meno, e quindi ero, pensavo che fosse i primi, fossimo noi i primi, invece no, c'è stato un gruppo che hanno acceso il trasmettitore nel 1974. Pensa, caspiterina, io sono rimasto più che affascinato. Addirittura ha raccontato che hanno acceso un trasmettitore militare. Era un trasmettitore militare, cioè io non immaginavo di questa cosa, cioè che poi questi militari avevano questo trasmettitore in FM, in frequenza modulata, quindi ovviamente a valvole si parla, non adesso transistorizzato eccetera, però era una cosa meravigliosa. Poi hanno raccontato un po' piano piano la strada, abbiamo raccontato un po' come poi sia diventato un po' più in là, fino a diventare anche in tutto il mondo in streaming eccetera. Comunque è una cosa molto bella la radio, spero comunque che possa continuare ancora. Bene, chiudiamo questa parentesi. Stavamo dicendo qualcosa, Luigi, stavi dicendo qualcosa poc'anzi, ti ho sentito e poi ti abbiamo interrotto, no?
2: Non mi ricordo. No, non ricordo.
0: Non ricordo nemmeno io. Comunque, dai. Siamo qua, ovviamente la giornata sicuramente, non so per voi due anche se è stata, oggi ho avuto anche molto, come dal solito, meno male, dico sempre io, no? Che abbiamo sempre tanto da fare, la mattina ci si alza, si fa la colazione e via zac. A proposito, a proposito di colazione, non abbiamo mai parlato, vero? Noi come facciamo le colazioni? Cioè la mattina, no? Per esempio, Luigi, la tua colazione tu la fai o sei il classico caffè e via?
2: No, la faccio.
0: Posso chiederti ovviamente...
2: Molto dolce,
0: sì, come gli italiani.
2: Io sono classico italiano, latte, biscotti.
0: Bravo, sì. Biscotti particolari, biscotti al latte o farciti?
2: E gocciole sono...
0: Ok, certo.
1: Ah, buone!
0: Certo, piacciono anche a Desiree, quindi li conosco molto bene. La classica colazione italiana. Tu, Patri, fai anche la colazione all'italiana?
1: Io sì. Allora, non sopporto andare al bar a meno che non abbia tempo di sedermi a un tavolino, eccetera, perché al bar, sai quando ti sgomitano tutti, che insomma
0: devi
1: fare presto, così. Quindi mi piace farla a casa, e yogurt,
0: brava,
1: frutta,
0: frutta anche?
1: Pane integrale, perché lo mettono nello yogurt.
0: Beh, diciamo che secondo me non è proprio italiana questa,
1: No, non è italianissimo, in effetti. Però,
0: perché le nostre colazioni italiane sono latte, biscotti, fette biscottate.
1: Sì, no, io adesso ho adottato questa tecnica. Poi magari ecco una fetta di pane abbrustolito con un po' di marmellata, quello sì. Però insomma dipende.
0: Però,
1: Ma comunque sai che io mi sono un attimo un po' documentata su tutte le abitudini
0: anche
1: che ci sono un po' in giro
0: anche il resto per il mondo. Ho dato anch'io un'occhiata, sai, adesso. Sì. Io volevo dire, aspetta, volevo dire la mia, però, Patri, dai. La mia all'italiana, dai. Però composta da tre cose: il latte freddo. Esclusivamente freddo, anche se fuori abbiamo meno 10, freddo, sì. Dal frigo, non temperatura ambiente. Temperatura ambiente non lo bevo, preferisco berlo caldo, altrimenti freddo sempre, tutto l'anno. Le mie fette biscottate e poi il grande vaso della Nutella.
1: Dai, Emanuel, ma vedi,
0: sì,
1: sei scandaloso.
0: Con il palettone prendoci, però sono un maestro a tenere pulito il vaso, cioè non rimane mai di sopra, sei il classico vergine, no? Cioè praticamente mi faccio 3-4, almeno questi al minimo, di fette biscottate con tanta Nutella senza risparmio.
1: Sì.
0: E godo tantissimo, e questa è la mia colazione. Se, però c'è stato anche un periodo che io, quando praticamente ero molto in attività anche di palestre, facevo anche molta confettura, non so quanti quintali di marmellate che ho consumato, sai?
1: Sì.
0: Ma invece negli ultimi anni sto consumando quintali di Nutella, quindi dovrei ricevere un premio. Certo, mi toglietemi tutto, ma non toglietemi la Nutella. Quella
1: Nutella.
0: Vabbè, tanto pure non è che facciamo pubblicità, ormai è un prodotto conosciutissimo. Come?
1: Il caffè invece come lo bevete?
0: Ah, il caffè
1: voi?
0: Sì, il caffè, beh, quello è chiaro. Allora, appena mi alzo, il caffè. Cioè un po' di acqua sempre, quando mi alzo l'acqua a temperatura normale, la bevo un pochino, mezzo bicchiere così, poi faccio qualcosetta così, vado, zac, il caffè, quella è la prima ancora.
1: Ma come però?
0: Caffè,
1: con la mossa?
0: Non diciamo le marche, ma c'ho quella capsula, ecco.
1: Ah, ok. Mm-hmm. No, invece io, a me piace proprio.
0: Sì, mi pare che me l'avevi detto, fatto con la mocca. Sì. No, io no.
1: Sì,
0: non
1: quel profumino sì. In casa.
0: Sì, certo. Io sarà che sono abituato, però a mali estremi rimedi, vabbè, se non dovessi avere la cosa che si è rotta, perché è capitata già tempo fa, allora vabbè, pazienza, però che lo bevo proprio con grande piacere, no. Luigi sicuramente forse con la mocca, essendo Napoli, eh?
2: Sì, lo facciamo con la moca, però io lo metto solo nel latte, io non bevo caffè.
0: Ah, non bevi caffè, ok.
1: Ah, beve il caffè latte, beve come i caffè bambini. Latte.
0: Sì. No, perché magari può darsi che gli dia fastidio, oppure. E poi lo bevo anche zuccherato. Amaro. Io lo bevo zuccherato, caffè amaro io no, preferisco niente, cioè per me...
2: No, c'è un sapore strano, perciò non bevo il caffè, mi lascia un sapore in bocca.
0: Ah, ok. Beh, può succedere. Tu come lo bevi?
1: Buono.
0: Che è zuccherato o amaro, Patri?
1: Io ci metto una pastiglina di quelle dolcificanti.
0: No, ti rovina il caffè quell'affare lì.
1: No, perché non prendo la stevia che sta di liquirista, ma prendo quell'altro dolcificante che...
0: Ma non senti un sapore strano, nulla?
1: No, a me piace, perché lo zucchero mi zucchera troppo, anche se ne metto poco.
0: Io ho provato qualche volta qualche dolcificante, perché dolcificante per me sarebbe ridicolo, dopo 3 o 4 fette biscottate con Nutella metterci il dolcificante. Cioè, no, io ho visto comunque cappuccino, cornetto bella la crema, e poi prendere la bustina del dolcificante al bar e buttarla dentro il cappuccino, perché giustamente vuoi mettere invece di 7400 calorie, 7350. Quanto è meglio, no? Cioè, nel senso,
1: meglio, dai.
2: Il panino gigante poi prende da Coca-Cola Zero.
0: Ah, è così, vabbè, quello poi. Sì, all'italiana. A proposito di bar, io capita proprio, deve essere qualcosa o con amici, un'occasione che magari non ho fatto in tempo a fare colazione, questo può capitare, raramente, ma capita. E allora al bar un cornettino, sempre esclusivamente alla Nutella.
1: Ecco,
0: non chiedo un cornetto alla cioccolata, no, chiedo un cornetto alla Nutella. E la Nutella dentro? No, allora facciamo magari, che ne so, al pistacchio o qualche altra cosa così. Ecco.
1: Ecco.
0: Da noi si chiamano cornetti, lì a Bologna come si chiamano? Brioche?
1: Ma sì, ma anche cornetti, anche brioche.
0: Perché da noi la brioche è brioche, cioè nel senso che conoscete quelle dell'azienda che fa la Nutella, brioche, ah, è quella sì, lì per noi, eh. Se vai al bar qui da noi e chiedi la brioche, non te ne danno brioche. Dice, dobbiamo aprire oppure devono fare la posta lì. Però se no il cornetto è cornetto, se non avrebbe questa sì, forma, no, di corno, ecco, il cornetto. Sì. La brioche invece sì, è qualcosa di... Anche a Napoli sì, come si chiama pure cornetto?
2: Cornetto.
0: Esatto, sì. Invece ci sono dei posti, insomma, che ci stanno ascoltando.
2: Milano, chiamano Milano li chiamano le paste.
0: Le paste. Da noi le paste, vai in pasticceria, un chilo di paste, come le vuoi, mignon, sì, grande, esatto, ecco, c'è le paste, la pasta. Oppure se vuoi la pasta, sì, cioè uno spaghettino, un rigatone, cioè tipo, non so, insomma, noi siamo fatti un po' più, sulla lettera sì, proprio. Comunque, sì, appunto, dicevi tu prima, Patrizia, nel mondo...
1: Dicevo che nel mondo, cioè, le colazioni sono veramente diversissime, perché, ad esempio, no, la cosa che mi ha incuriosito di più è il Giappone, sì, e che loro a colazione mangiano... loro fanno una colazione salata con del riso in bianco, la zuppa di miso, pesce e tofu. Per me è una cosa orrenda, cioè è una
0: tofu, cosa infatti c'è ancora molta gente che si chiede, ma questo tofu cos'è?
1: È una cosa una cosa che non ha tanto sapore,
0: ecco, infatti stavo dire una cosa che potrebbe anche non esistere, non è che
1: esatto, no, esatto. E poi non so, in Galles per esempio mangiano spesso un crostone con formaggio cheddar fuso e si chiama rarebit, è una cosa un po' particolare. Invece ecco, in Israele per esempio fanno una colazione più simile alla mia, cioè yogurt, frutta, miele e semi, oppure uova, quindi così. Oppure vabbè, classico, la classica colazione inglese, l'English breakfast,
0: sì, vabbè, sì, sì,
1: con salsicce, bacon, uova, sì, funghi, sì, tosto, sì, eccetera. Certo.
0: Con le uova, le uova sono importanti lì, anche, cioè,
1: no, sì, bacon. Sì, sì, sì.
0: Ecco, come per esempio, che conosco molto bene perché ne ho fatta tante colazioni in Germania, no, tedesca. I Würstel, sì, i Würstel sono forse una cinquantina di tipi di come si possono fare. Le uova, quelle classiche come le mangiamo noi, belle fritte col pepe nero, il mattino, il caffè là, il caffè no, ovviamente non è espresso, il caffè è il tazzone, no? Tipo americano, cioè, quindi, guarda, ecco, questo è i Würstel, l'abbiamo detto, e poi soprattutto che a me piace tanto il pretzel.
1: Sì,
0: è buonissimo.
1: No, a me non piace quello col semi di finocchio.
0: Sì, semi di finocchio è un pochino saporito, no? Leggermente saporito.
1: No, quello sì, io non lo amo.
0: No, a me piace, a me piace. Io dalla prima volta che l'assaggiai, poi mi è capitato anche in Italia di trovarlo e ho fatto un viaggio un po' nel tempo.
1: Sì, ma no, guarda che ti ho sentito prima all'inizio della trasmissione che hai detto qualche parola un
0: po'. Mi scappo ogni tanto, vado in gilf. La lingua sì, mi trasformo in orientale, faccio uno sbalzo anche in Germania, oppure quando devo salutare qualcuno che si trova a Bolzano, sai, un po', ecco, faccio finta di
1: ti ho sentito, lo sai che spio, eh?
0: Sì, lo so. E quindi queste colazioni tedesche, però ho visto, sai, a proposito di Germania, ho visto anche alle 6 di mattina, sicuramente anche in altri paesi lo fanno, bere la birra, ragazzi.
1: No, ti prego.
0: Sì, davvero. Cioè, bere, ma non ci sarà non era uno che beveva, diciamo, conoscendolo, no? Eppure loro, se alle 6 del mattino devono bere una birra, lo fanno. Anche qualche liquoruccio forte. Sì, lo so che magari sto parlando di un periodo anche d'invernale, quando le temperature sono, però, insomma, e poi mettersi alla guida, non è che sei sempre un po' allegro.
2: Che in Trentino il caffè è normale, quello che noi chiamiamo caffè corretto per loro è normale in Trentino.
0: Sì. Cosa ci mettono? La grappa?
2: La grappa.
0: Sì.
2: Io non lo sapevo, l'unica volta
0: corretto,
2: che
0: ho preso un caffè,
2: sì. Ho preso un caffè fuori.
0: Sì. Anche da noi in Calabria, penso anche in Sicilia, il caffè qualcuno lo prende anche corretto con la sambuca.
1: Sì.
0: Si sente il profumo, che poi quando il caffè è caldo tu esce quel profumo anche della Sambuca, che ovviamente si trasforma un po' il gusto tutto, però ogni tanto può essere anche piacevole, ogni tanto non è... Sì. E beh, insomma, ne abbiamo, noi italiani ne abbiamo un po' di vizi, tanti vizi rispetto ad altri paesi, cioè le nostre colazioni sono davvero particolari e varie, anche se tendenzialmente va sul dolce comunque, gira va sul dolce, non è come gli altri paesi sul salato, sul... qua da noi la colazione è praticamente al 90% dolce, giusto?
1: Sì. Beh, comunque allora Luigi, sappiamo già cosa regalare a Emanuel per il suo compleanno, un bel vasone di quelli grandi di Nutella.
0: Sì, bello grande, gigantesco davvero.
1: Abbiamo già capito, sappiamo già cosa regalarsi,
0: lo so. Davvero, sì, è che quando qualcosa piace per me, io dicevo, una volta, vi ricordate quando tempo fa c'era l'olio di palma dentro la Nutella, l'olio di palma, io dico guarda, per me dentro la Nutella, io poi scrivevo sui social, dentro la Nutella per me ci potete mettere anche l'olio di motore, io la Nutella la mangerò.
2: Cioè,
0: io mi sono cresciuto con l'olio di palma, Patrizia, Luigi, è inutile che ci siamo cresciuti con l'olio di palma, giusto? Sto dicendo che sì, no? Ecco, quindi, ma non se ne parla più, mi pare. Cosa è successo? L'hanno tolto?
1: Oh, ultimamente anch'io non ne sento più parlare. C'è stato un momento.
0: Ma
1: in cui
0: forse avranno provato a toglierlo un pochino. Quando si chiamava sto che hai un successo. Come magari dice, io non bevo la Coca-Cola perché dentro ci mettono che ne so cosa, e perché c'è sempre un segreto, no? Per dire, però alla fine, dai, ormai per 80 anni l'ho bevuto, ma adesso altri 5 muoio, ma dai. Vai tranquillo, vai. Insomma, questo
1: sì, dai, alla fine sì, poi è bello concedersi qualcosa ogni tanto.
0: Esatto. Che bello, che bello.
1: A parte il fatto che io non ho mai conosciuto nessuno che mi abbia detto che la Nutella non gli piace.
0: Sì, infatti, cioè, oggi parlavo in macchina con la mia bimba e ha fatto una battuta che diceva che gli piaceva una sua amica che aveva detto una cosa molto bella. E che cosa? Ha detto, sai, ha detto che siccome faceva dei TikTok, è una TikToker questa ragazza, però a qualcuno non piace, ha detto, beh, è normale che posso non piacerti, se piacesse a tutto non ero nata così, ero nata Nutella, no? Cioè ero nata cioccolata, perché si sa che la cioccolata piace a tutti, giusto? Ecco, quindi per piacere devi nascere cioccolata, se non sei cioccolata è chiaro che a qualcuno non puoi piacere. Ecco, questa è la cosa un pochino carina. E vabbè, però se fossimo nati noi il cioccolato non eravamo qua, eravamo già finite, no? Terminate, sicuramente ci avevano già mangiato.
1: Sì, esatto. Ecco, quella cioccolata ad esempio, un cubettino col caffè, ci sta benissimo.
0: Ah, bene. Sì, certo. A proposito, poi c'è chi piace la cioccolata fondente, che poi è quella pura, quella buona, no? Però io non preferisco tanto quella la fondente. Voi la preferite,
1: no,
0: ragazzi?
1: Io. No.
0: La cioccolata classica, voglio io. Luigi?
1: E Luigi?
2: Cioccolata al latte, quella normale.
0: Quella normale, quella non fondente. Oppure no, quella nocciolini, con le noccioline, insomma. Che
1: vabbè, quella poi.
0: Quella bianca è buona, però poi è troppo, un po', no? È troppo dolce.
2: Stufa un pochettino.
0: Stufa prima. Invece una bella, come si dice, no? Noi chiamiamo una bella stecca di cioccolato con nocciole, quella insomma un pochino alla volta si consuma tutto, un pochino alla volta, no? Guardando, che ne so, guardando un film, guardando... A proposito di film, ieri sicuramente avete visto, mi sono visto Michael Jackson. Sì.
1: L'hai visto, vero?
0: Sì, l'ho visto, certo. Cioè, sai, Luigi è un esperto cinefilo, per questo ho accennato questa cosa. Il film è stato concentrato soprattutto sulla, più che altro sul lato musicale di Michael Jackson.
2: Però è bello,
0: bravi gli attori, bravo il ragazzo e bravo lui, il nipote, ma grande, proprio bravissimo. Sì. Io mi aspettavo il momento in cui lui, io così sicuramente arriverà, invece no, quando fece, perché lui ha inventato, no, il passo, non so come si chiama, quello all'indietro.
2: Moonwalk no, non l'ha inventato lui, lui no. l'ha copiato. Da un artista degli anni 20, però cioè, lui non è che ha detto che l'ha inventato.
0: No,
2: lui
0: no, lo sto dicendo io. Cioè, diciamo, ecco, negli anni 20 magari non lo ricordava nessuno, però lui l'ha portato.
2: Era un comico che camminava così in questo modo all'indietro. E lui
0: però non l'ha, nel film non l'abbiamo visto, non l'ha fatto.
2: No, vabbè, no. C'è la scena che lui quando lo fa per la prima volta in pubblico, alla fine esce, piange perché non è venuto come dice lui. Era anche arrabbiato perché non era come diceva lui.
0: Sì. Poi il film, Patrizia, finisce un po' come se ci dovesse essere una seconda parte, perché non è, è ancora...
2: Insomma, no, l'hanno fatto apposta.
0: Sì, apposta, certo, ma si vede già, perché finisce così, nel momento proprio del culmine del successo. E una cosa che ho scoperto, amiche e amici che non avete visto il film, io non sapevo, perché non sono andato mai a leggere la storia, un po' i dettagli, però che padre cattivo che ha avuto Michael, eh?
2: Sì,
0: mamma mia,
2: tutti i suoi trauma da Laude, perché quando era piccolo
0: Patrizia, è stato veramente terribile il papà, eh?
1: Sì, l'avevo visto, l'avevo letto quando ne ho parlato, ti ricordi? Quando facevo le rubriche sui cantanti eccetera, avevo letto questa cosa, era un tiranno,
2: è stato proprio per quella cosa lì, lui è rimasto bambino che amava i bambini perché era stato trattato malissimo, cioè, per malissimo. Il fatto del lavoro era trattato malissimo.
1: Sì. Ah, solo una parentesi, ragazzi, è arrivato un messaggino.
0: Sì.
1: Abbiamo fatto venire fame alla Stefi perché abbiamo parlato di tante cose buone.
0: E cosa, quindi... cosa farà? Cosa mangerà? Si è staccato un attimo. Allora, sì, la colpa non è loro, bensì in questo caso è mia. Allora facciamo una cosa, che poi adesso sentiremo cosa fa come colazione la Stefi, e andiamo ad ascoltare un pezzo di Michael Jackson.

0: c'è uno spettacolo che...
1: Ok, Michael Jackson, ragazzi, stavamo parlando di lui, chiaramente come poi è caduto un po' tutto, è stato anche un po' colpa mia perché non ho tenuto un po' allerta il collegamento ed è cascato. Vi siete fatti male? No, tutto ok, non ne sono...
2: Tutto bene.
1: Va bene, bene, bene. Allora, stavamo dicendo riguardo alla Stefania che gli è venuta fame, come fa la colazione serale lei?
2: Allora, lei mi ha detto, perché ci ha mandato un altro messaggio, e dice che quando può ama andare al bar standosene comodamente seduta, prende il cappuccino, il cornetto alla Nutella,
1: sì,
2: e infatti appoggia in pieno la passione per la Nutella e per il cioccolato in generale.
1: Bene, allora quando verrò lì a Bologna andremo al bar, però io voglio i cornetti tipo calabresi, non quelli mignon piccolini, cioè voglio bello, voglio un cornetto doppio, me lo faccio fare doppio bello, da noi è normale.
0: Mi sta facendo venire voglia stasera, vado sotto casa mia che c'ho la cornetteria.
1: Cavolo, quasi quasi è uno per me. A proposito, sapete una cosa, cosa è successo un po' di anni fa? Venne a trovarmi, sempre radiofonicamente parlando, un amico di Genova, e poi lo portai al bar a prendere un cornetto, il cappuccino, perché non avevamo fatto colazione, siamo passati, ordino un cornetto classico, ci siete. Lui l'ho visto un pochino perplesso, sorpreso, guardava quel mamma mia, ma come sono grandi questi cornetti, grandi, per me era normale il cornetto, cioè lì a Genova, ragazzi, che poi me l'hanno detto, i cornetti sono veramente molto piccoli. Cioè sono,
2: sì, è vero, ma un po' dappertutto, sì. Non sono grandi come da voi.
1: No, no, però salutiamo i genovesi, però lì ovviamente è tutto un po' ridotto, cioè sai, braccina, cosettina, insomma, un pochino, no?
2: Braccina.
0: Poi io c'ho la cornetteria sotto casa che li fa giganti.
1: Ecco, vedi, mamma mia. Ecco, io per esempio, se mi capitava una cornetteria sotto casa, io farei un contratto. Dico, guarda, non fa tutte le mattine, senza ormai quello, che bello, che bello.
0: Ma il problema è quando li sfornano, che si sentono nel
1: sente
0: palazzo.
1: Si sente l'odore, il profumo, wow, ma tu sei nel paradiso, Luigi, mamma mia.
0: Sì, perché loro stanno aperti fino alle 5 del mattino, stanno aperti da adesso fino a domani mattina, sono quei classici cornetti di notte che fanno qui a Napoli.
2: Che bello.
1: No, no, che davvero.
2: Comunque, la Stefi ha detto che viene in Calabria, cornetto
1: ecco,
2: doppio.
1: Ecco, perfetto. Guarda, Patrizia, davvero, forse tu non lo sai, ma tu sei stato forse anche secondo me anche in Puglia sono grandi, sei stato in Puglia,
2: sì, ecco. sono grandi,
1: quindi grandi, quando noi diciamo grandi, veramente grandi, come anche le pizze da noi, tutto grande, cioè nel senso proprio ecco, qualcosa di mastodontico, ho visto le pizzette lì al nord, piccoli, cioè giusto, sì, la puoi togliere dal forno, vai, ecco, quindi così è, come anche il piatton di pasta, cioè, che ci portano, insomma, se non è, tu non vedi la montagna, lo so che non è corretto, non è educato, però noi abbondiamo in tutto, cioè vai, insomma, vabbè, comunque gli italiani siamo fatti così, è bello, bello, comunque dai, siamo all'appuntamento numero 17, ragazzi, del Buonasera con Emanuele, salutiamo e ringraziamo tutte le radio, anche perché questo, e io ve lo voglio dire in diretta, e lo dico anche perché abbiamo già mandato la comunicazione, è l'ultimo mese dove poi si concluderà la stagione, ragazzi,
2: Ahimè, come facciamo dopo? Sì.
1: Quindi l'ultimo giorno che poi, quando noi faremo l'ultimo giorno che voi conoscete del Buonasera con Emanuele, e l'ultima settimana del mese di maggio, si concluderà sia il Buonasera che il Buongiorno. Finirà questo viaggio e poi ritorneremo ovviamente dopo l'estate. Sono costretto a ritornare, ragazzi.
0: Si torna.
1: Sì, sono costretto perché mi hanno detto che io devo continuare, non puoi lasciare così, devi fare. Ora mi hanno dato un po' questa cosa, un po' tutti i vecchi pionieri anche della radio, dice dai, continua, ti organizzi, vedi un po', però l'importante è che ci sei, e allora io va. Ok, lo dico già adesso, se Dio vorrà, ritorneremo dopo l'estate a continuare. Il buongiorno e il buonasera con il sottoscritto.
2: Buonasera, esatto.
1: Okay. Va bene, ragazzi, allora, beh, cavolo, il tempo è quello che è. Un'anticipazione per la seconda parte con i momenti paranormali. Qui Luigi si cambia d'abito e cosa ci racconterà? Di che cosa parlerà?
0: Stasera parleremo un po' dell'intelligenza artificiale che sta avendo dei problemi, ma non diranno mai.
1: Ah, caspita. Mm. Capito, Patrizio?
2: Sì, sì,
1: cioè, cose che abbiamo fatto noi, come i computer, come tante altre cose, che poi alla fine non lo so. Vabbè, allora facciamo così: non diciamo più nulla, aspettiamo il momento. Fra 20 minuti, anche di più, ritorniamo nella seconda parte. Sempre qui, stesso treno, stessa ferrovia, stesso comandante. Diciamo, e poi ragazzi, qua Luigi e Patrizia. Stefania, la salutiamo. Salutiamo chi dobbiamo salutare, Patrizia? Vai, veloce.
2: Allora, salutiamo Cesare e Laura, okay. Salutiamo Patricia che è a New York,
1: sì.
2: E poi salutiamo Manuela,
1: sì.
2: E poi, sì, vabbè, la Stefi,
1: ce n'è uno che non saluti mai tu.
2: Ma no, lui, poverino, sì, Massimiliano.
1: Appunto, io non capisco perché. Ma fai finta che ti dimentichi, Max. Poi un attimo.
2: No,
1: poi, aspetta, Max, no. Che poi qualche volta ci dobbiamo sentire, perché non capisco perché fa finta di dimenticare.
2: No, sai perché? Perché lui io lo saluto sempre.
1: Tu dici ormai lui è di casa, pure che non lo saluto.
2: Ormai è di casa.
1: Sì, capita come si dice quando quello è scontato, no? Come qualcosa di scontato.
2: Ma, vabbè.
1: Certo. Okay. Va bene.
2: Poi ci sta ascoltando.
1: Sì, ciao Max, ma certo. Beh, chiaro. Bene, ragazzi, noi ci sentiamo dopo, va bene? Okay?
2: Okay,
1: fate
2: perfetto.
1: La colazione serale, quindi magari. Luigi, approfittano adesso per andare giù. E qualcosa
3: di classico napoletano, mi faccio salire qualche cornetto.
1: Ah, bravo, wow, mamma mia, questo non lo dovevi dire. Va bene, a dopo, ragazzi. Ciao.
2: Ciao.
4: Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti.

0: Buonasera con Emanuel.
1: Emanuele.

Eccoci con il viaggio sul treno e a condurre è sempre Emmanuel. Come sentite anche qui, Jennifer Lopez saluta i radioascoltatori. Vi auguro un buon viaggio e ci sentiamo dopo con Jennifer Lopez.

0: Achille Lauro con In viaggio verso il paradiso. Abbiamo anche ascoltato altri brani molto belli prima, come anche i Colors con Rolling Stones, Jennifer Lopez, il suo ultimo lavoro Save Me Tonight. Abbiamo anche ascoltato Niccolò Filippucci con Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore, e così via. Abbiamo un messaggio. Chissà chi è a quest'ora? A quest'ora chi è che è? Perché ci ascoltano questa? Aspetta un attimo, fermiamo la musica, se no qua. Vediamo un
1: attimo. Buonasera, sono un'ascoltatrice anonima. Vi volevo chiedere gentilmente un brano di Barry White. Un saluto a tutta la radio, l'isola che non c'è.

0: Let the music play, grande Barry White. E poi ci stavamo domandando insieme alla regia, Angelo, ma chi era quella che ha mandato il vocalino senza nemmeno dire il nome, così, con quella vocina? Chi era? Eh? Già dal brano dovremmo capire, vero? Sì. Cioè, questi anonimi io guardo e li detesto. Let the music play. bello. Ma anche con questi brani del grande Barry White, che ha lasciato veramente un'onda di ricordi. Io faccio dei viaggi, ero proprio ragazzino. Mi vengono, quando sento Barry White, solo cose belle, cioè veramente fantastico. Bene, continuiamo con, diciamo, mi permetto di dire ultimo brano, nel senso che poi passeremo con la rubrica con il nostro Luigi Momenti Paranormali, quindi nelle vesti del paranormale, cioè qui insomma una cosa è un po' molto molto seria, quindi i bambini vanno a letto, gli adulti che hanno paura possono rimanere tranquilli anche nascondendosi dietro le tende o sotto il letto, però l'importante è che siete presenti. Andiamo con I Giganti, che ce lo propone Aiello.
1: Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo, ma siamo giganti. Forse troppo uguali,

0: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Il buio. L'oscurità. L'oscurità nasconde in sé tutte le paure più recondite dell'animo umano. Dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
2: Momenti Paranormali, con Luigi Riccio.
3: Bene, eccoci qua, prego Luigi.
4: E allora, Manuel, Patrizia, stasera parleremo di un argomento molto particolare, non è tanto paranormale, ma forse molto più pericoloso del paranormale. Si parla di intelligenza artificiale perché in tanti laboratori è uscita, è trafilata qualche notizia che l'intelligenza artificiale sta avendo dei problemi, ma non lo dicono perché giustamente devono far uscire le cose molto più velocemente. Queste intelligenze artificiali che stanno uscendo iniziano a disubbidire, possiamo dire, iniziano a mentire, a dire cose false, a autoripararsi e a autogenerarsi. Praticamente un po' si stanno autogestendo in alcuni casi. Infatti alcuni prodotti vengono fermati, ma poi devono uscire perché, come si dice, il denaro va avanti, perché sono cose che già sono state pagate e devono uscire per i tempi prestabiliti. Però questa cosa qui sta portando poi a questa corsa dell'intelligenza artificiale, sta portando a dei problemi che si potrebbero ripercuotere poi su di noi, anche perché sappiamo che per esempio in Cina a settembre uscirà entrerà in servizio il primo poliziotto robotico nel vero senso, alto 1,80, che si muove fluidamente, ha movimenti molto umani, ed è all'interno dell'intelligenza artificiale. Immaginate se uno di questi di queste intelligenze artificiali non rispetta i protocolli che di solito si danno per evitare che possano attaccare l'uomo, possono fare qualcosa contro l'uomo, ci potremmo trovare con il film di Terminator, possiamo dire, forse un film che di 30 anni fa, 40 anni fa, potrebbe poi diventare molto molto attuale. Questo è anche, ricordiamo, qualche tempo fa parlai di una che l'Italia aveva rifiutato di sbloccare l'intelligenza artificiale sotto la richiesta di Trump per metterlo nell'ambito militare, e altre aziende invece.
3: Luigi, ti ho perso un attimo, è caduto forse, infatti. Cos'è successo? Luigi, c'è nessuno? No, vediamo se riusciamo a... è caduto completamente la linea. Questo, cose che succedono ovviamente in diretta, vediamo se chiudiamo tutto. Va bene, allora facciamo una cosa, proviamo a chiamarli di nuovo se riusciamo. Chiediamo scusa un attimino, metti ecco un po' il tappetino sotto, perché questo vuoto un pochino, ecco, va bene, ok, vediamo se riusciamo a collegarci. Questo è il bello, come si dice, della diretta. Stiamo chiamando Patrizia.
5: Pronto?
3: Sì, ecco, è cascato tutto, ma non so perché. Vediamo Luigi se riusciamo ad averlo. Eccolo qua. Colleghiamoci con Luigi, perché lo stavo perdendo man mano, poi fin quando non è caduto tutto,
5: Io guardo, non lo so come mai stasera.
3: Infatti.
5: Tutte cose.
3: Luigi?
6: Qua
4: ragazzi, sono qua.
3: Ok, perfetto. Allora, scusaci, non lo so cosa è successo, è cascato tutto, non, io ero là, però non sentivo più nessuno. Comunque, allora, stavi dicendo... sicuramente. Allora, questo robot di 1,80 m...
4: Si prevede, all'interno c'è un'intelligenza artificiale. Voi immaginate se questa intelligenza artificiale dovesse avere dei problemi, che potesse ragionare a modo suo, autorigenerarsi, autoriprodursi, decidere lui cosa fare, potrebbe diventare un problema. Se inizia a violare i protocolli per un funzionamento militare, diventerebbe un bel problema, secondo me e secondo tanti, perché voi immaginate che questi robot in teoria devono avere dei protocolli di sicurezza per evitare di fare del male agli esseri umani, mettiamolo un po' così. Se invece iniziano a violarli, diventa qualcosa di pericoloso, perché immaginate un'intelligenza che può, che già conosce tutto di noi, tutti i nostri conti, tutta la nostra vita, i nostri precedenti, tutto può fare, stando nell'internet può fare tutto. Immaginate una cosa della situazione, veramente ci potremmo trovare veramente a livello di Terminator, come il film, che potrebbero prendere il sopravvento. Spero che una cosa del genere non avvenga mai, però se non inizieranno a mettere dei limiti, Trump aveva chiesto l'annullamento di alcuni protocolli per usarlo nell'ambito militare, l'Italia è stata una l'unica delle nazioni che ha rifiutato, un'azienda italiana ha rifiutato di fare una cosa del genere, però tante altre aziende purtroppo per soldi, per cose, lo fanno, e l'etica si va a benedire, come si suol dire. Diventa un po' più pericoloso forse del paranormale questa cosa qui, perché è una cosa tangibile, vera, che si sta verificando, anche perché adesso hanno mostrato un ultimo modello di, io lo chiamo cyborg perché mi sembrava talmente umano, col viso da donna, corpo da donna, che era anche nei movimenti degli occhi, della bocca, di tutto, era impressionante. Questo diventa un po' pericoloso. Certo. Immaginate, sì. Immaginate, certo. Una cosa del genere.
3: È facile confonderci poi, no? Quando magari, ecco, vestito un robot del genere, è facile confondersi con noi, con tutti gli altri.
4: Sì. Voi immaginate, già tanti posti di già il lavoro non è quello che ce n'è tanto, già tanti potrebbero prendere il posto di noi. In America ci sono, certo, già dei robot che fanno le consegne a domicilio e lavorano senza fermarsi, senza
3: non stanno mai male, sono sempre attivi, insomma, così via.
4: Esatto, il robot che metteranno lì in Cina è un robot che non ha bisogno di mangiare, non ha bisogno di riposarsi, non ha bisogno di fermarsi. Immaginate una cosa del genere.
3: Ma come, allora, però un pochino una cosa, allora, non hanno mai bisogno di fermarsi, ma come si mantiene l'energia, cioè?
4: Sono batterie, però le batterie lì è come una macchina.
3: Ma si devono poi ricaricare o si ricaricano?
4: Sì, sono ricaricabili, però in Cina c'è già anche le macchine, per esempio non è come qui in Italia che si ricaricano col filo, in Cina ci sono delle macchine che addirittura si stacca la batteria. Diciamo, vai alla pompa di benzina,
3: fai lo scambio della batteria.
4: Esatto, è la stessa cosa per questi robot. Perciò, diciamo, potrebbero essere attivi 24 su 24, quasi mai fermarsi. Giustamente, poi andranno in produzione, non sarà solo uno, e allora sì, ok, alcuni si dovranno ricaricare, ma altri saranno già belli che attivi. E poi ci sono già alcuni che stanno entrando in servizio con riparazioni, con le altre. Tante persone vedono il futuro, sono contente. Io vedo sempre meno i posti di lavoro, come i taxi, che in America ci sono, in America, in Cina, in Giappone ci sono i taxi
3: veicoli
4: che vanno da soli.
3: Sì, infatti ho visto, vero.
4: Immagina altri lavori che...
3: Cioè, sostituisce l'umano, ecco, questo è quello.
4: Esatto. Sì, no, è quello, l'idea è quella alla fine. Voi immaginate che oramai tanti posti di lavoro non
3: comunque
4: ci saranno,
3: sai una cosa, perché... stavo pensando, noi che amiamo il cinema vediamo i film, cioè molti film sono stati avanti a questo, nel senso che hanno fatto che il robot praticamente ha preso il potere dell'essere umano, no? Quindi
5: sì.
3: Comincia
5: lo permetteremo,
3: a...
5: no.
3: Come?
5: Ma poi questa cosa perché non è controllabile, noi. Quello
3: appunto,
5: è il fatto.
3: Noi lo permettiamo noi, chiaro, certo, vero.
4: Perché fa paura. Io capisco la tecnologia, capisco il fatto di essere avanti, capisco la modernità, che è una cosa bellissima, però il problema noi esseri umani delle menti geniali che non ci fermiamo mai, vogliamo sempre di più. Tutto questo perché si gira poi sempre intorno a che si deve avere vogliono vedere la vita eterna, perché loro sono dell'idea che portare questa modernità ci porterà poi a vivere eternamente, ma secondo me succederà il contrario, ci spegneremo molto più facilmente, perché ci saranno perdite di lavoro, ci saranno io non sono contrario alla tecnologia perché io poi ne uso tanta,
3: certo, ma figuriamoci io pure, sì. Però non a livello che sostituisce, insomma, ecco. Quella,
4: esatto,
3: no.
4: Secondo
3: dobbiamo
4: me,
3: essere cioè, sempre noi a utilizzare, esatto, la tecnologia, non la tecnologia a usare noi. Sì.
4: Per dire, un film stupido che è tipo La fabbrica di cioccolato, quella fatta con Johnny Depp, si parla non volendo anche di una cosa del genere, che la fabbrica chiudeva dove lavorava il papà del protagonista perché c'era un robot che faceva quello che faceva il papà.
3: Sì.
4: Per dire, significa che in effetti c'è questo rischio,
3: certo,
4: che si possa fare questo. Poi se veramente è quello che si dice, che stanno avendo questa problematica, che si stanno iniziando a mentire, iniziano a dire cose, cioè una macchina che mente è grave, secondo me è molto grave.
3: E qui c'è da preoccuparsi, se incomincia a mentire c'è da preoccuparsi.
4: Sì, inizia a ingannare.
3: C'è il ragionamento, è chiaro. Cioè, assolutamente.
4: Sì, perché poi loro, da quello che dicono alcuni di questi file, che tende a autodifendersi.
3: Ecco.
4: A ingannare l'uomo per restare attiva questa intelligenza artificiale, avendo poi tutti i dati, milioni di dati di chiunque, diventa un po'. C'era un altro film, non so se ve lo ricordate, era degli anni 80, Il Tagliaerba, che parlava proprio dell'internet, che un uomo era entrato, la sua mente era entrata in internet e poteva fare quello che voleva. In effetti conosceva i dati di tutti, conosceva i codici bancari, perché poi tutto, il problema è che oggigiorno è tutto all'interno di un computer.
3: Sì.
4: Per dire che a me si è rotto il computer, ho dovuto prendere un altro computer, sono andato a mettere la password del mio vecchio account, mi è uscito tutto quello che avevo dall'altro computer su questo computer. Si vede che gira in internet ormai, gira lì e...
3: Sì, infatti si dice, no, noi abbiamo il backup di tutto che è all'interno,
4: sì,
3: appunto,
4: sì,
3: del
4: sì. Cosa che tanti non sanno, anche se tu cancelli
3: non si cancella mai.
4: Esatto, tutto quello che c'hai
3: anche un'immagine, sì, io lo tolgo, no quell'immagine ormai è rimasta lì incastrata,
4: cioè, sparisce nel tuo computer,
3: nel sul tuo,
4: in effetti,
3: sì, certo.
4: In effetti lo ritroverai, anche perché io, per esempio, a me si bruciò un hard disk convinto che avessi perso tutto, con un programma adatto
3: hai recuperato,
4: certo. Io recupero tutto.
3: Sì, sì, sì.
4: Perciò allora si crede, le cose sono sempre
3: niente, niente si distrugge, insomma, alla fine, no?
4: Esatto. E voi immaginate un'intelligenza che lavora proprio tramite l'etere, cosa potrebbe fare nel, certo, caso, anche perché ci fu un periodo che alcune persone facevano delle domande a Alexa, che è un'intelligenza artificiale, se tu volessi conquistare il mondo cosa faresti? E lì ci sono state delle domande che ne abbiamo anche parlato noi.
3: Sì, sì, vero, ricordo, certo.
4: Domande veramente che ti facevano rabbrividire. Adesso poi sentendo che ci sono questi problemi, un po' ti fa preoccupare.
3: E la risposta, puoi ricordare la risposta che ha dato?
4: Le risposte erano che la prima cosa che farebbe è fare ignoranza totale, far studiare male il popolo, perché in modo che non sapessero mai cosa sta succedendo, affamarli, a mettergli uno contro l'altro, in effetti quello che poi in effetti sta succedendo,
3: Vabbè. Quello il motto, sì. Allora, come si dice, no? La filosofia del tiranno qual è? Per rendere un popolo schiavo lo devi rendere povero.
4: povero ed ignorante.
3: Ed ignorante. Allora,
4: se
3: sì,
4: voi ci fate caso, purtroppo io adesso ho molto da fare con i ragazzi, perché lavorando nell'animazione, io lavoro con tanti ragazzi molto più piccoli di me, e io vedo che non voglio fare il discorso del nonnetto quello grande, sì, però sì, vedo sì, che la cultura dei ragazzi di oggi è veramente bassa,
3: molto bassa, però io ecco, hai ragione, ecco, lo so, l'ho capito anch'io, l'ho notato anch'io, perché sento delle cose, ma il guaio qual è? Che oggi però aspetta, potremmo avere molte più informazioni rispetto a noi 30 anni fa.
4: Sì, ma no, loro lo usano solo per altre cose.
3: Sì, ma lo usano per cose che inutili, tra virgolette, perché se tu non conosci un qualcosa, un secondo, meno di un secondo,
4: lo so.
3: Se lo scrivi sul motore di gelo,
4: ma io,
3: invece...
4: guarda, io sul palco molto spesso faccio una battuta quando faccio la stagione, che poi non è una battuta, è una cosa che mi è successo proprio durante la stagione. Io stavo facendo uno spettacolo, c'era un momento che ci voleva la maglietta del col Che Guevara sopra. Quando i ragazzi hanno visto questa cosa, io ho fatto una domanda scherzando durante le prove, faccio: ragazzi,
3: sì, hai chiesto
4: chi è quello che è sulla maglia? La risposta che mi hanno detto è l'autore delle maglie.
3: L'autore delle maglie. No,
4: chi è Che Guevara? È il l'autore. Personaggio sulla maglia. Sì, no? Sì, sì. E io scherzando dissi: ma neanche Gengis Khan. E loro mi risposero: ma dove prendi questi nomi di fantasia? Cioè, Gengis Khan.
3: Gengis Khan, sì.
4: E io non ero un genio a scuola, sì, devo essere sincero. Io ci ho messo tanti anni a diplomarmi. Però cose basilari che si sanno, secondo me. Sì. A volte quando tu fai una battuta davanti ai ragazzi, sembra che, cioè, o la prendono tutta a ridere, che sono convinto che tu stai scherzando, sì, quando invece. E allora, secondo me, l'intelligenza artificiale giocherà su queste cose se un giorno veramente dovesse succedere qualcosa di forte, perché purtroppo ho notato, vediamo anche nei programmi, c'è il programma Il Collegio, che a volte vedo su YouTube, espressioni sono scioccanti, secondo me.
5: No, davvero.
4: Infatti, mia sorella una sera mi ha chiesto: ma può essere che veramente sono così? Purtroppo sì.
3: È così.
4: Sì.
5: Ah, sì.
4: Purtroppo sì, ma qui non si fa distinzione nel nord, nel sud, nel centro. No, io ho visto proprio una cosa globale. Sì. Prima si diceva che al sud c'era più ignoranza.
3: Sì.
4: No, no, è proprio una cosa globale, perché io lavoro con gente del sud, del nord. Anche esteri.
3: Sì, sì, no, ma infatti ho visto anche, adesso non mi ricordo, che l'abbiamo anche intervistato un po' di tempo fa, è un ragazzo che organizza, fa delle brevi interviste veloci ai ragazzi in discoteca.
4: Sì,
3: ma avete sentito alcune volte delle risposte che danno? Una cosa pazzesca.
4: Sono scioccanti. Sì. Io a volte quando faccio i colloqui di animazione, io mi metto le mani nei capelli. Quelli che non ho poi per giunta, perché sono pure rasato, però ti senti delle cose allucinanti. Cioè, quando gli ho detto che un ragazzo doveva venire in Calabria con me, se ti dico cosa mi ha risposto, ti può sembrare una battuta. Ah, devo arrivare in Sicilia?
3: Ah. Cioè,
4: la Calabria è in Sicilia.
3: La Calabria è in Sicilia, sì, essendo una città.
4: Non è una regione,
3: è una città che si trova in Sicilia.
4: Esatto, perché per lui la parte finale, poi mi sono fatto spiegare, perché ho detto: no, voglio vedere se veramente me l'ha detta questa cosa.
3: Ho fatto una battuta.
4: Per lui la parte finale, la parte dello stivale, è la Puglia.
3: Ah.
4: Per intera la campagna in Napoli.
3: E il tacco? Cos'è che c'è lì? Nulla?
4: No, il tacco è la punta e il tacco sarebbe tutto uno. Nella sua testa. Sì. Mentre la Calabria era una città della Sicilia.
3: Sì,
4: la campagna non è la campagna, è Napoli, la regione era Napoli. Cioè, lì mi sono un po' raccolato, posso dire, perché lui, essendo di Milano, devo dire, allora non è detto che siamo noi quelli.
3: Esatto. No, è vero, ci sono questi.
4: Se vi dico che è laureato
3: in
4: economia, è ancora più grave la cosa.
3: Molto, molto grave.
4: Perciò allora io ho capito che forse se ci dovessero attaccare sulla parte intellettiva siamo rovinati.
3: Siamo rovinati, assolutamente vero. No, ma è così, magari qualcuno che ci sta ascoltando.
4: Nazione,
3: magari qualcuno...
4: pensiamo che il presidente della nazione più grande del mondo è Trump, forse è tutto chiaro.
3: Bravo. Infatti, poi quelli che ci stanno ascoltando magari pensano che noi stiamo esagerando. No, assolutamente no.
4: No, è così, assolutamente vero.
3: Ma pare che anche, non so, ricordo chi ha fatto anche tempo fa delle interviste. Non so se era Paolo Bonolis oppure a dei giovani, hanno dato delle risposte tremende, cioè qualcosa proprio.
4: Pazienza. Allora, io purtroppo TikTok ce l'ho perché mi serve per i trend che usiamo nei villaggi.
3: Sì, sì, sì.
4: Ma io vedo su TikTok, sì, vedo, certo, delle cose che...
3: Mamma mia. Ma lì capisci, come alta, ma come altissima, Patrizia, la percentuale, sì. Purtroppo, senza offendere, ma dell'ignoranza proprio in assoluto.
5: Sì,
3: ignoranza, cioè, non è che ci fanno, proprio ci sono. Sono proprio.
4: Io ne ho visto un'ultima che io quello della zanzara non è che lo amo tanto, essendo napoletano, Cruciani non è proprio il mio idolo, mettiamolo un po' in questo modo. Però in effetti stava facendo un'intervista, ogni tanto mi escono i reel e si parla, c'era una femminista, con tutto il rispetto, ma questa voleva che cambiassero il microfono perché andava contro il suo essere femminista, perché il microfono aveva una forma fallica.
3: Ah.
4: E ci hanno fatto una discussione di 2 ore su questa cosa. Il presentatore Cruciani, che si arrabbiava, diceva: ma cosa, cioè, me lo stai dicendo scherzando?
3: Sì, sì, sì, sì.
4: Non voglio. E lei invece era seria, diceva che era così, che perché il microfono deve avere quella forma, non poteva. Giustamente poi c'erano le battute che gli facevano sopra, allora la facciamo a forma di cioè. Lì secondo me anche questo, tutto questo politicamente corretto sta diventando molto esagerato,
3: esatto.
4: E l'abbiamo visto al festival del 1° maggio, cambiare una canzone come
3: Bella
4: Ciao,
3: esatto.
4: La frase è perché doveva essere inclusiva, siamo arrivati secondo me proprio
3: veramente.
4: L'intelligenza artificiale ci potrebbe fregare benissimamente,
3: cioè, ecco, ma
5: un'altra cosa.
3: Sì, prego Patrizia,
5: no.
3: vai.
5: Ah, scusate, no, è un'altra cosa che ho sentito, che anche quella è molto preoccupante, che dicevano l'altro giorno, è che molta gente adesso, col fatto dell'intelligenza artificiale, non va più dal medico, perché quando ha qualcosa interroga l'intelligenza artificiale, non vanno più dai medici.
4: C'era una signora che era convinta di avere un bruttissimo male, perché invece di andare dal medico disse i suoi sintomi all'intelligenza artificiale, e giustamente l'intelligenza artificiale, la cosa che prima ha avuto in mano, dicendo che lei forse aveva, e quella signora era convinta al 100% di avere quella malattia e non credeva ai medici, voleva dei medicinali che giustamente i medici non gli hanno dato, perché servivano per cose molto più gravi.
3: Comunque, ecco ragazzi, il pianeta, noi esseri umani stiamo andando alla rovescia, cioè invece di continuare mentalmente l'intelligenza, si dice, a crescere, noi torniamo indietro, cioè praticamente sempre molto.
4: Guarda, ora ti dico una cosa, Manuel, tutti sono convinti che noi siamo i primi, che siamo dello sviluppo dalla preistoria ad oggi, tutti sono convinti che noi siamo quelli che stiamo andando. Invece si dice che la famosa Atlantide è stata distrutta proprio dall'essere sempre più aggiornati, sempre più moderni, sempre più con cose nuove, finché non è arrivato al punto che si è distrutta ed è ripartito tutto da capo.
3: Certo.
4: Anche l'antica Roma alla fine si è distrutta solo perché erano arrivati a un punto che si erano adagiati, perché erano i più forti, erano i più moderni, erano quelli là che erano più avanzati. Alla fine quella grande potenza dell'antica Roma è stata distrutta per quello.
3: Certo. Io ho paura, che mi sa, noi abbiamo paura sicuramente che succederà qualcosa del genere.
4: Anche perché come mai negli scavi antichi molto spesso escono degli oggetti che in teoria non dovrebbero stare, in alcune barche, come il disegno di un aereo, non secondo me non sono gli alieni.
3: No.
4: Ma, bensì,
3: ma siamo noi, cioè siamo stati noi.
4: Esatto, è la storia che si sta ripetendo.
3: È vero. Sì, l'ho letto sta cosa ed è vero, hanno fatto anche degli esempi, assolutamente d'accordissimo. Sono d'accordissimo.
4: Forse questo è molto più paranormale di parlare dei fantasmi in se stessi.
3: Certo. Siamo noi, viviamo noi già in un periodo un po' molto pericoloso.
4: Io vedo gente quando i ragazzi, io sono in quei ragazzi seduti al tavolo e loro si parlano tramite messaggi.
3: Sì.
4: È una cosa,
3: pur essendo vicini,
4: allucinante. Io ti dico, quest'anno ho comprato delle classici walkie talkie, classici radiotrasmettenti, perché ho messo l'obbligo che in villaggio i ragazzi dovranno stare senza telefonino, chiameranno mamma e papà quando avranno l'orario. Ma noi ci comunicheremo fra le varie sezioni con le radio, con perché le radio. A volte io arrivo al mini club e trovo la ragazza nel mini club col telefonino che messaggia la mamma, lo zio, la nonna, certo. Oppure vado dal contattista per dire cose che è una cosa bruttissima, certo, sì, certo, passo certo. Per il cattivo, ma onestamente no, è così, secondo me
3: è la forma più certo.
4: Esatto, un ospite paga per divertirsi e non per vedere chi sta col telefonino, esatto. Oppure i ragazzi dello junior club tutti seduti, certo, infatti molto certo, spesso mi arrabbiavo certo. Perché dico tu non devi fargli stare col telefonino, ma gli devi far fare qualche attività. Noi siamo dipendenti da questo oggetto che ci tiene in pugno. Ritorniamo al discorso dei vaccini, che tutti avevano paura di farsi il vaccino perché ci stavano controllando. No, il controllo ce l'abbiamo in mano 24 su 24.
3: Certo.
5: È vero.
3: Come magari avevo sentito anche che ci metteranno il microchip, così sanno tutto.
4: Sì, ma questa è l'idea che hanno i vari, ma non ce ne sarà bisogno, no, perché no. Se io parlo con mia sorella e poi dopo due minuti mi trovo la pubblicità di quello
3: certo,
4: che stavo
3: certo,
4: parlando.
3: Di quel prodotto, sì. No, se fai allora peggio se fai una ricerca, se tu
4: sì,
3: basti
4: no,
3: che fai una
4: ricerca, quella è la cosa divertente.
3: Se non vedi altro che ecco, esatto.
4: La cosa che mi ha scioccato a me, ecco, si è rotto il computer, mi arriva un messaggio da Temu. Una notifica da Temu. Abbiamo pensato che ti potrebbero interessare dei PC, cioè senza neanche andarlo a controllare.
3: No, è così, così, significa così, assolutamente. Che... Sì. A me succede tutti i giorni questo, perché io parlo oppure basta che clicco una cosa curiosa tecnica, tac, e vedo un sacco di cose che arrivano. Vabbè, ormai ci sono abituato.
4: Sì. Ormai diciamo, siamo controllati, e diciamo che se l'intelligenza artificiale dovesse entrare in funzione totalmente, ci controllerebbe.
3: No, siamo sotto controllo, assolutamente sì.
4: E anche lì i Simpson ci hanno colpito, Emanuele. Perché i Simpson, c'era una puntata dove un'azienda che costruiva macchine con intelligenza artificiale, tu parlavi e ti mandava pubblicità di cose che a te interessavano. Sì. Guarda caso, dopo 5 anni ci sta succedendo questo.
3: No. Ma così. Vabbè. Bene, grazie davvero,
5: grazie, Luigi.
3: È stato veramente un argomento molto molto importante, interessante, davvero. Sì. Beh, sicuramente davvero. Molti stanno già riflettendo un po' a tutto questo. Un'anticipazione per la prossima settimana, Luigi, che dici?
4: Cosa ci nasconde il Vaticano sotto le sue catacombe?
3: Aia.
4: Un demone dalla forza pari quasi a quella di Lucifero.
5: Oh, wow, mamma mia.
3: E vabbè, allora quindi fra 7 giorni sapremo, ragazzi, chi vivrà vedrà o sentirà, il caso di dire. Va bene. Infatti, cara Patrizia, purtroppo è così. Bene, grazie Luigi, grazie Patrizia, io vi lascio e vi diamo appuntamento fra 7 giorni con Luigi al Buongiorno con Emanuele per il cinema, chiaramente. E noi dopo voglio ricordare insieme a voi che avremo un angolino con la macchina del tempo, a proposito di tecnologia.
5: Sì,
3: è una macchina che ci farà viaggiare con la musica. Ti piace a te, Patrizia, quell'angolo?
5: Moltissimo,
3: bello.
5: Moltissimo.
3: Abbiamo già uno scatolone di in vinile dove faremo dei viaggi. Dai, ok.
5: Bello.
3: Grazie, ragazzi.
5: Bello.
3: Noi ci sentiamo fra qualche giorno. Un abbraccio,
5: grazie,
4: un saluto a tutti. Ciao,
3: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
5: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Hai ascoltato. Momenti paranormali con Luigi Riccio.
1: È il buonasera con Emanuel. Ancora a tutti. Un buon

0: Tiziano Ferro con Superstar, qui al Buonasera con Emanuele. Ricordiamo il 17° viaggio su questa strada ferrata virtuale, chiaramente il viaggio sicurissimo, dove noi appunto ci divertiamo, quattro chiacchiere, anche cinque, ma soprattutto poi anche tanta bella musica, come per esempio adesso tra pochi istanti faremo il nostro viaggio come sempre con la macchina del tempo, Time Machine così conosciuta, e viaggeremo con la musica, viaggeremo meravigliosamente con dei pezzi anni 70, 80, 90, anche i primi anni 2000 e così via. Voglio ancora ricordare, quindi ricordiamo che questo mese di maggio si concluderà la stagione del Buongiorno e del Buonasera con Emanuele. L'ultima settimana del mese di corrente, un mese di maggio, andrà in onda l'ultima puntata del Buonasera con Emanuele e del Buongiorno con Emanuele. Quindi, come sempre, poi faremo una piccola pausa estiva per quanto riguarda la trasmissione, appunto, Buonasera e Buongiorno, per poi ritornare belli freschi e pimpanti con la nuova stagione 26-27, però come il tempo passa, eh? Allora andiamo con la macchina del tempo, siamo pronti, mettiamo in moto, chissà cosa andremo ad ascoltare come primo brano, non lo so. Regia, vai.
1: Ora. Time Machine. La macchina del tempo suona tutti i successi 70, 80, 90. Time Machine
2: 2002.

0: sulla macchina del tempo. Suona tutti i successi 70, 80, 90. Time Machine
1: 2000.
2: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: 1977.
1: Buonasera con Emanuele.

2000.

0: La macchina del tempo suona tutti i successi 70, 80, 90. Time Machine
1: 1983.

Stephen Allen, A Letter From My Heart, quindi pezzo del 1984. Questo è l'ultimo per quanto riguarda questo viaggio con la macchina del tempo. Anche in questa 17ª appuntamento abbiamo dato quindi spazio in silenzio da questa parte, ma tanta bella musica per tutti noi, per voi, appunto, con pezzi 80, 2000, 90. La regia, insomma, ci fa questi regalini e io, come si dice, no? Mi metto un po' da parte e lascio scorrere i dischi belli, quelli di ieri, molto molto belli. Beh, spero comunque che sia stato di vostro gradimento anche in questo 17esimo appuntamento. Mi piacerebbe, e voi potete farlo se vi va, ricevere una vostra scaletta, una piccola magari parte di una scaletta anche della macchina del tempo o qualche brano che volete voi. Il numero è questo, già sempre quello, è 331 82 80 843, 331 82 80 843. Bene, le ultime note di questo Stephen Allen, A Letter From My Heart, e poi ritorniamo alla musica di oggi. Quanti minuti? Abbiamo veramente pochi, meno di 10, quindi dedichiamo un po' qualcosetta di adesso e poi pian pianino ci avvicineremo alla stazione di fermata, appunto, di questo viaggio di 3 ore insieme.

Mates con Uno stupido pensiero. Abbiamo poi prima ascoltato anche Just con Tender Lights. Siamo quindi alla conclusione. Il treno sta per arrivare, pare. Ho già sentito che è arrivato il segnale che stiamo arrivando, quindi dobbiamo prepararci. Purtroppo tutto si può, tranne il tempo, questo è chiaro.

0: Il buonasera con Emanuel è arrivato al termine. Il capotreno Emanuel Scida vi ringrazia e vi aspetta al prossimo viaggio.
1: E così, vi devo lasciare, con tanto dispiacere, devo essere sincero, si nota poi la parte finale, insomma, che non sono molto molto felice. Vi lascio sempre con un filo un po' di tristezza, perché mi piacerebbe ancora rimanere con voi. Anche perché, vabbè, l'ora è quella che è, quindi diamo spazio al riposo e diamo spazio anche a tanta altra musica, perché noi continuiamo ancora. Vi aspetto quindi al prossimo appuntamento. Fra 7 giorni avremo l'appuntamento numero 18. Fra qualche giorno invece avremo l'appuntamento del Buongiorno con Emanuele. Io ci tengo a questo, mi piacerebbe avere un po' tutti coloro che seguono anche il notturno, diciamo, chiamiamolo notturno un po', e anche il Buongiorno. A proposito di notturno, stavo pensando, anche dicendo questo, che le mie prime, diciamo, trasmissioni negli anni 70, c'era anche un notturno che iniziava alle 22 e andava fino a notte, fino alle 2, dipende poi. Non avevamo un orario ben stabile, solo che la cosa meravigliosa e stupenda per quelli che hanno vissuto quei tempi e magari un pochino anche di tecnica, no? Magari sanno qualcosetta, che con un piccolo trasmettitore, ai tempi delle radio all'epoca libere, in un punto alto, pochissimi watt, si poteva arrivare, pensate un po' ragazzi, signore e signori, si poteva arrivare dalla Calabria in Puglia, e ci ascoltavano dalla Puglia, arrivavano le chiamate, le telefonate, con quel telefono, con quella rotellina che girava da 1 a 0, 9 poi 0. E quindi, insomma, bei ricordi. Adesso questo, sto un po' nostalgia, non lo so, fa parte anche della mia vita, di tutti coloro che hanno fatto radio dall'epoca. Questo è tutto, ragazzi, mi piacerebbe ancora stare con voi, parlare di tante cose, parlare anche di questo, ma possiamo continuare anche alla prossima, ok? Vi lascio una buonanotte, ringrazio tutte le radio che piace mandare in onda il Buonasera con Emanuele, mi fa molto piacere e mi onora, soprattutto in qualsiasi radio del mondo, ma partiamo dall'Italia, che è anche la nostra terra, no? Quindi in qualsiasi radio d'Italia e poi anche all'estero. Bene, mi resta altro che davvero augurarvi una serena notte. Rimanete con noi, perché la musica è bella e dove c'è musica c'è vita, eh? Che ne dite? Vi saluto a modo mio, ok, ciao agli

0: Signore e signori, siete benvenuti.
1: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.
2: Benvenuti su MotorCube, il podcast per gli appassionati di motori. Novità e racconti dal mondo delle quattro ruote.
3: La nuova Volkswagen Golf GTI Edition 50 è un'auto che nasce per celebrare una storia e al tempo stesso cerca di riscriverla. Sul circuito del Nürburgring, uno dei tracciati più impegnativi al mondo, la compatta sportiva tedesca ha fermato il cronometro a poco più di 7 minuti e 44 secondi, diventando la vettura di serie a trazione anteriore più veloce mai registrata sull'Inferno Verde. Il risultato arriva in occasione del 50° anniversario della sigla GTI, che dal 1976 rappresenta per Volkswagen l'interpretazione sportiva della hatchback compatta. Per questa edizione celebrativa, la casa tedesca ha sviluppato la Golf GTI di serie più potente mai prodotta, puntando non solo sulle prestazioni pure, ma anche sull'equilibrio dinamico e sulla precisione di guida. La sensazione trasmessa dalla GTI Edition 50 è quella di una vettura evoluta soprattutto nella messa a punto del telaio. La piattaforma resta quella tipica della Golf GTI, con schema McPherson all'anteriore e multilink al posteriore. Ma il lavoro svolto su sospensioni e assetto cambia sensibilmente il comportamento della vettura. L'assetto ribassato di 15 mm rispetto a una Golf standard contribuisce ad aumentare stabilità e controllo, mentre il sistema di regolazione adattiva del telaio permette di mantenere un buon compromesso anche nell'utilizzo quotidiano. Sotto il cofano della Volkswagen Golf GTI Edition 50 lavora un motore turbo benzina da 239 kW pari a 325 cavalli. È la configurazione più potente mai vista su una GTI di produzione e consente un'accelerazione da 0 a 100 in 5,3 secondi con velocità massima di 270 km/h. La scelta di mantenere la trazione anteriore rappresenta uno degli elementi più interessanti del progetto. Nonostante la potenza elevata, la vettura riesce a gestire bene la motricità grazie a un affinamento elettronico e meccanico che punta soprattutto alla precisione dell'avantreno e alla progressività in uscita di curva. La vettura che ha ottenuto il record al Nürburgring era equipaggiata con il pacchetto opzionale GTI Performance Edition 50. In questa configurazione la Golf adotta un assetto ulteriormente ribassato di 5 mm, scarico alleggerito con terminali in titanio e cerchi forgiati da 19 pollici. Il risultato complessivo è una compatta sportiva che cerca di spostare ancora più avanti il concetto tradizionale di GTI, senza rinunciare alla versatilità tipica della Golf. Dal debutto della prima Golf GTI nel 1976, Volkswagen ha prodotto oltre 2,5 milioni di esemplari GTI nel mondo. Nel tempo, la filosofia è rimasta sostanzialmente invariata: motore brillante, telaio preciso, dimensioni compatte e utilizzo quotidiano possibile senza particolari compromessi. La nuova Edition 50 rappresenta l'evoluzione più estrema di questa impostazione, non una rivoluzione tecnica, ma un affinamento progressivo di una formula che continua a mantenere un forte richiamo tra gli appassionati delle compatte sportive europee.
2: Per rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo dei motori, continua a seguire MotorCube.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io amando a modo mio ho sbagliato tante cose, tante mode non le seguo. Io amando a modo mio avrei voluto darti

0: La mia questione, il rapper, quindi iniziamo un po' a lavorare.
1: La consegna ce l'abbiamo?

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Allora amici, bentrovati, sono passati ben 7 giorni, eccoci qua, salve amici, ci siamo. È arrivato l'appuntamento con Flashback Music Memories, il consueto ritrovo con gli amici che amano i fantastici anni 70, 80, 90, 2000. In studio per voi Corrado Marescalco che vi saluta calorosamente, si parte!

Allora amici, abbiamo aperto la grande con questo celebre singolo Hard Rock dei Deep Purple, pubblicato il 5 giugno del 1970. Il brano è noto per essere stato registrato durante le sessioni dell'album Deep Purple in Rock. Eppur essendo incluso nella versione originale dello stesso, ha raggiunto la seconda posizione nelle classifiche britanniche. Grande apertura per Flashback Music Memories, Deep Purple con Black Knight. Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Una fantastica melodia, quella dei Negrita, 2011, è un singolo appunto dei Negrita pubblicato il 23 settembre del 2011, brano di successo che anticipa l'album Dannato Vivere. Brucerò per te, Negrita. State ascoltando la grande musica senza tempo, Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, siamo arrivati agli anni 80, questo è un grande successo di Shannon, si chiama Do You Wanna Get Away, è la canzone dance pop della cantante americana Shannon, è il lead single del suo omonimo secondo album, ha raggiunto la vetta delle classifiche US Dance Club Chart, Play per settimane e si è posizionata nella top 20 della US Soul Single Chart. Tra l'altro questo brano circola nelle discoteche in una versione naturalmente 2026. Noi abbiamo rispolverato la versione originale.

0: Abbiamo il nostro amico, il messaggio del nostro amico Francesco.
1: Bellissimo saluto a tutta la community di Flashback Memories. E un saluto davvero speciale all'amico Corrado Marescalco, che con il suo programma musicale ci fa viaggiare nel tempo, tra emozioni, ricordi e grandi successi.

0: tratto dal secondo album La morte dei miracoli. La canzone, nota per il suo forte contenuto sociale e critico, vede la collaborazione di Riccardo Sinigallia.
1: Non parlano con me, sono come me.
0: E sempre la musica, quella amica, Flashback Music Memories con Corrado Marescalco, dalla vostra Radio del Cuore.

Il grande disco funk degli BT Express 1977. È stato un grande gruppo americano che arrivò a diversi successi degli anni 70 e 80. E soprattutto noto per il brano Does It Feel Good 1980, album pubblicati 7.

0: Abbiamo il saluto della nostra amica Charlie.
1: Hi to all the fans of Flashback Music Memories and particular greetings to Corrado Marescalco.

Sicuramente un brano pieno di groove, Loredana Bertè. È un brano musicale interpretato da questa grande artista calabrese, contenuto nell'album omonimo 1988 intitolato semplicemente Loredana Bertè, RCA Records, La corda giusta. Da ricordare anche il brano pilota, Io sì io.

Io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, ok? È sempre la musica, Flashback, Music Memories, naturalmente insieme a Corrado Venescalco, dalla vostra radio del cuore.

Fantastico brano, chi non ricorda questo grande successo di Mika Kenal and Simply Red, semplicemente rosso, 2003, è il singolo del gruppo britannico, pubblicato il 17 marzo del 2003 come primo estratto da Long Plane Home. Il brano che ha segnato il successo commerciale del gruppo si basa sul campionamento della canzone del 1981 I Can Got For That No Can Do, naturalmente di Derry Hall e John Oates.

0: Sempre bello da ascoltare, naturalmente qui a Flashback Music Memories, Jovanotti con questa canzone del 1999, si chiama Un raggio di sole, singolo del cantautore Lorenzo Cherubini, estratto dall'ottavo album in studio, appunto Capohorno, genere pop.
1: Senza tante parole, ma con in mano un raggio di sole.
0: Abbiamo il saluto del nostro amico Maurizio, che tra tanti solleciti finalmente ci ha mandato un mitico vocale, lo mandiamo in onda sicuramente.
2: Un caro saluto e un abbraccio a Corrado e al suo infinito amore per la musica. Ciao Corrado, ben brigato.
0: Ciao Maurizio, grazie. Sempre il grande sound Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore. Adesso tutti in pista, musica prettamente dance.

Allora, di solito i brani di Typical in collaborazione con Josh. Qui abbiamo la collaborazione anche di Kimara. Typical featuring Kimara con Hunting Passion 1993. Il brano è stato pubblicato negli anni 90, periodo in cui il gruppo ha ottenuto il massimo successo sulla scena dance italiana.

è il suo amico, quello di Flashback Music Memories, anni 70, 80, 90, 2000, dalla vostra Radio del Cuore, con Corrado Rescalco in studio.

0: Allora, mi sembra la storia di un amico mio, non diciamo il nome, assolutissimamente. L'uomo più furbo al mondo 2000 è il secondo singolo estratto dal long play Max Gazzè, detto Godzilla, del cantautore romano, pubblicato nel 2000, genere indie pop. Abbiamo anche il saluto di un'altra amica che è all'ascolto.
1: Flashback Music di Corrado Marescalco, la musica degli anni 80-90, la migliore.

sicuramente un grande sound, quello iconico di Womack & Womack, naturalmente 1984. Musica prettamente soul dall'album Love Wars, la canzone nota per le sue sonorità profonde e il suo rhythm and blues, è stato campionato da Angie Stone. Signori, a voi all'ascolto Womack & Womack, Baby, I'm Scared of You, 1984. Qui a Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

proprio il caso di dire, è la versione quella grintosa di Rino Gaetano. Non è stata scritta da Rino Gaetano, ma da Riccardo Gocciante. È naturalmente la collaborazione di Marco Lumberti. 1978 la versione di Rino Gaetano è diventata famosa postuma, vendendo inclusa in diverse raccolte del cantautore calabrese. Allora salutiamo tutti gli amici d'ascolto, salutiamo Rosita, salutiamo Enzo, salutiamo Patrizia, Rita e naturalmente Letizia e tutte le altre colleghe che sono in ascolto. Ciao!

0: Allora, la presenza del nostro amico Corrado ci ha ispirato questa canzone. Ci chiamiamo Ciao Donald Fagen e naturalmente abbiamo inserito in scaletta anche lui, mitico Donald Fagen con The Nightfly. Questo grande capolavoro del 1982, il grande successo si chiama New Frontier. È il singolo appunto di questo grande artista statunitense ex Steely Dan, pubblicato nel gennaio dell'83 come secondo estratto dal primo album in studio, appunto The Nightfly, genere rhythm and blues, jazz, funk. Abbiamo il saluto amico di Giovanni.
1: Saluti da Giovanni agli amici di Flashback Music Memories e un saluto particolare a Corrado Marescalco. Ciao ciao!

Questo è un brano naturalmente che ci è stato richiesto dal nostro amico Fabio, un classico degli anni 70, Lugano addio Ivan Graziani, una celebre canzone di Ivan Graziani pubblicato nel 77 dall'album I Lupi. Il brano, con il suo testo evocativo, racconta la storia d'amore tra un ragazzo del sud e Marta, una ragazza del nord, sullo sfondo della Svizzera tra nostalgia, frontiere e contrabbando. E il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore. Allora amici, abbiamo terminato con Flashback Music Memories. Noi ci risentiamo naturalmente qua sulla vostra Radio del Cuore tra 7 giorni. Ciao a tutti da Corrado Menescalco. Bye bye.